0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: La mia donna, la sua allegria che mi riscalderà con il fuoco.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Che t'aggia fa? Che t'aggia di? Tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma deceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti mette pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'aggia fa?

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di

gira la testa, porca miseria. Lo facciamo da capo. intanto vi aspettiamo. Prova. Eppure sono simpatico quando mi guardo allo specchio.

0: una cica, per te che c'ho una cica, la massa di una sigaretta fumata. Filate. Filate. Mi senti?
1: No, ma però ti vedo.
0: Tutto bene. Eppure sono simpatico. Aspetta.

10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

vado da ogni lato, ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna. Migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti, il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez, convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Gerardo De Vivo.
7: Addio Marocco, benvenuta a Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni, nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro d'accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la Premier Meloni, che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
6: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Se da un lato Israele mantiene la massima cautela, vincolando ogni passo a garanzie di sicurezza totali e alla smilitarizzazione effettiva, dall'altro Hamas non ha ancora sciolto i nodi legati alla modalità del disarmo. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge, che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roggero.
8: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
6: A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di 3 piani crollata ieri a Pistunina, nella zona sud della città. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, 1 in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
9: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi, di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, l'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5, più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese che anche essa dispersa, quindi sono 6 in tutto.
6: La Guardia di Finanza ha sequestrato migliaia di veicoli venduti come bici elettriche ma illegali e non sicuri. Gli scooter, nonostante le fattezze esteriori, venivano modificati per alterare le caratteristiche tecniche e circolare senza targa e omologazione. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
10: Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana. Un'imponente operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ha permesso di smascherare una truffa di motorini elettrici spacciati per biciclette a pedalata assistita. Migliaia di veicoli sequestrati in tutta Italia non erano conformi alla marcatura CE e quindi non idonei alla circolazione. Danilo Persano, colonnello delle Fiamme Gialle di Palermo.
11: Biciclette con potenza superiore o con la possibilità di accelerare e camminare senza utilizzare i pedali, benché presenti nella struttura, non possono circolare.
10: Nel procedimento risultano indagati un imprenditore palermitano e una società per i reati di frode in commercio e falso in atto pubblico. I mezzi, importati dalla Cina, arrivavano al porto di Gioia Tauro, dopodiché venivano smistati in varie regioni della penisola. Il procuratore di Palmi, Emanuele Crescenti.
12: Speriamo che questo sia di monito e che chi abbia comprato, chi abbia in possesso di questi veicoli, si consideri parte offesa, si consideri raggirato.
6: È tutto, a più tardi.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

Hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena? Musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

purtroppo non mi do pace senza lei.

già mi guarda storto, il padrone del locale mi paga per questo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci.

0: 100 metri ti coglieva persino un acino di uvaccia. Così capii che era guarito quel dito.
1: Ringo, Ringo.
0: Un giorno poi ci dividemmo diverse strade, ci scegliemmo, io fui la legge con la stella, con il Winchester sulla spalla, e lui bandito diventò, terrore e sangue seminò quel Ringo.
1: Ringo, Ringo.
0: Io fui sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto con tre re, ma fatalmente il suo destino riattraversava il mio cammino, finché una sera di Blue Moon lo vidi entrare nel saloon. Quel Ringo.
1: Ringo, Ringo.
0: Veloce strassi la mia Colt, lo avevo fatto tante volte, ma lui la colse proprio in pieno, rimase vuota la mia mano. Di fronte a me era spianata la sputacchiera indemoniata, la sputafuoco indemoniata.
1: Ringo, Ringo.
0: E quella fu, la gente dice, la sola volta che sorrise. Rimise a posto la pistola e mormorò qualche parola. Restiamo amici, per favore. Del buono aveva nel suo cuore quel Ringo.

0: capo e se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo appena fuori, fino a quando colpito a morte stramazzò. Nessuno lacrime versò per Ringo.
1: Ringo!
0: Nel West la gente adesso dice che la mia mano fu veloce, che superò quel pistolero. Ma se passate al cimitero, nessuno sa chi ce l'ha messa la stella d'oro sulla fossa di Ringo.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando, ad Ottricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei vigili del fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi. Ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari: non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sanchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
4: Sta andando una canzone che si intitola Neve. Neve, voglio dire, no? Pensate un po' alle temperature, alle cose insomma che ci sono, ma la mandiamo nel senso che poi alla fine penso che insomma, sia anche positiva come cosa. Allora, però vi leggo anche l'aggiornamento meteo, così facciamo, dopo mandiamo la bella neve cantata dalla bella voce di Mina, poi vabbè. Aggiornamento meteo di venerdì 31 luglio 2026 a cura di Samuele Gregori. Ce l'ha spedita poco fa, 10 minuti fa praticamente. Oggi giornata stabile con qualche passaggio nuvoloso sparso, fine settimana attenzione bollente. Ieri abbiamo avuto una giornata stabile e calda, temperatura massima a Terni con valori da 37 gradi della periferia e 40 gradi del centro. Adesso tra parentesi notate la differenza, no? Il centro è più caldo di 3 gradi. Significa insomma che cemento, asfalto, traffico, eccetera, eccetera, fanno sì che il centro sia più caldo rispetto alla periferia di 3 gradi. Io voglio fare considerazioni che non mi appartengono, perché non è che sono esperto, però qualcosa significherà, no? Va bene. Oggi, venerdì 31 luglio, mattinata soleggiata e calda, temperatura minima ancora sopra la media tra i 20 della periferia, i 25 gradi del centro. La temperatura media, sottolineo ancora in questo caso, al centro più calda rispetto alla periferia, di 5 gradi. Durante la giornata cielo prevalentemente sereno con valori massimi intorno ai 38-41 gradi, 38-41 gradi in città. Immagino 38 in periferia e 41 al centro. Domani, giornata stabile, con prevalenza di sole, temperatura minima stazionaria, qualche passaggio nuvoloso durante il pomeriggio, ma non ci sarà ancora, ma ci sarà ancora tanto caldo. Domenica 2 agosto, tempo bello al mattino con tanto sole e temperatura sopra la media. Durante la giornata passaggi nuvolosi, specie in Appennino, dove non escludo qualche piovasco sparso. Temperatura massima in città intorno ai 40 gradi domenica. Durante la prossima settimana non escludo qualche piovasco sparso, ma resterà ancora, anche se le temperature saranno in leggero calo, un clima afoso e caldo. Buona giornata da Samuele Gregori, che naturalmente noi ringraziamo. Stavo per dire caldamente. Vabbè, caldamente. Caldamente.

E insomma, eccoci qua. No, voglio dire, no, la neve. No, per la neve. Vabbè, allora, cioè, speriamo, lo faccio anche per... No, però mi piacerebbe sentire qualcuno esperto di clima su questa differenza che c'è fra il... di calore, insomma, no? È chiaro che in periferia, nei dintorni della città, c'è più verde, alberi, eccetera, e quindi meno traffico, magari, e quindi la temperatura è un pochino più bassa rispetto al centro, dove abbiamo visto anche dall'aggiornamento meteo di Samuele, insomma, che si rilevano temperature più alte rispetto alla periferia. Questo dovrebbe preoccuparci un po', no? Quando si fanno delle vabbè. Allora, il Messaggero, vi leggo le locandine esposte dall'edicola Ternana questa mattina. Oh, il Messaggero: nuovo ospedale, Bandecchi attacca la regione, tutto rimandato. Comune: un piano per salvare le edicole. Bene, beh, questa è una buona intenzione. Ci piacciono le edicole, ci danno questa idea, no? Già le stesse locandine che noi, insomma, cerchiamo di leggere tutte le mattine, le pubblichiamo anche sulle nostre pagine Facebook, insomma, voglio dire, la città che racconta se stessa, che parla attraverso le edicole. Ternana, il nuovo presidente è Felleca. Tal Felleca, va bene. Corriere dell'Umbria, pedofilia su web, pensionato in manette, in regalo il magazine Scopri l'Umbria, questo gli dice la locandina del Corriere, in omaggio l'inserto dei viaggi, insomma, l'unico titolo, diciamo, che ci parla di attualità è questa cosa della pedofilia web, pensionato in manette. La Nazione: rapinano un giovane con la mannaia, 3 arresti. Nuova Ternana, Felleca presidente, che regala alla Nazione invece oggi il regalo speciale QN, del gruppo editoriale, no, della Nazione, a cui fa parte la Nazione, lo speciale QN Weekend, grazie all'edicola che sta nei pressi, accanto alla biblioteca, praticamente li presi all'inizio di Corso Vecchio, sulla destra uscendo dalla piazza, l'edicola della nostra amica Angela. Allora, com'è? Neve al sole? Neve al sole, dai, insistiamo con la neve, insistiamo.

0: Neve al sole di Pino Daniele, che insomma è riconoscibilissimo perché il suo stile, la sua voce, il suo modo di cantare e di suonare sono così originali e meravigliosi da essere facilmente riconoscibili. Oggi fermo lì, sì, oggi è il 31 luglio, pensa un po', eh? 31 luglio, pensiamo 31 luglio, no, uno dice ma perché questo, perché insomma, è il mio compleanno, no? Quindi leggere oggi è venerdì 31 luglio mi fa un certo effetto, perché insomma non è una giornata normale per me, no? Giusto? Allora, oggi diciamo che è il 212 giorno dell'anno, manca 31esima settimana, mancano 153 giorni alla fine del 2026. Oggi si festeggia, si celebra, si ricorda un santo molto importante nella storia della Chiesa, Sant'Ignazio di Loyola. Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote, non è insomma che ha fatto sacerdote. E Sant'Ignazio è il protettore di gesuiti e militari, i militari vanno protetti solo con una parte di Sant'Ignazio, i militari andrebbero protetti semplicemente non facendo la guerra, no? Questa mi pare quasi. Voglio vedere, adesso faccio una piccola verifica al volo, a parte Fabio, insomma, sicuramente. A parte di Cognazio, ma lo sto verificando Fabio, così faccio gli auguri anche, 11 maggio, quindi non c'è. Esiste però anche una ricorrenza il 31 luglio, chi si chiama Fabio può festeggiare il suo onomastico anche oggi, è l'11 maggio, San Fabio Martire, ma c'è ci può fare diciamo due volte, no? Quindi va bene. Detto questo, trainati oggi Neri Marco Re, abbiamo incontrato, l'ho anche intervistato non tantissimo tempo fa, 1966, Neri Marco Re, poi Primo Levi, 107 anni fa, torinese. Primo Michele Levi viene ricordato come uno dei principali testimoni degli orrori dell'olocausto ebraico, no? Se questo è un uomo, ricorderete. E poi c'è J.K. Rowling, la mamma di Harry Potter, nata nel 1965. Oggi è il compleanno anche di Antonio Conte, che compie 57 anni. E vediamo ancora se c'è tra coloro che sono scomparsi oggi. Nel 1784 Denis Diderot, l'illuminismo e l'encyclopédie avete presente l'encyclopédie? Bravi, cioè, guarda, una sorpresa, una bella sorpresa, questa è proprio una bella sorpresa. Perché mi sta squillando il telefono, spero di poterla recuperare questa chiamata, perché c'è, mi sta chiamando, vabbè, allora c'è anche il smattimo solo, bellissima, una sorpresa, ho i brividi per la sorpresa, piacevole. Allora, oggi è anche l'anniversario della nascita di uno scrittore che la persona che ho al telefono avrà senz'altro apprezzato, Antoine de Saint-Exupéry, giusto? Il piccolo principe, Barbara,
1: Principe, il nostro principe della radio,
0: Barbarella,
1: auguri,
0: Barbara.
1: Auguri,
0: ma che bellezza, questo è uno dei più bei regali che io sto ricevendo, in questo giorno,
1: maledetto. Ma l'hai detto che è il suo compleanno oggi, l'hai detto?
0: Ma sì. appena, cioè accennato così in maniera...
1: No, perché stai dicendo sì. Oggi è il compleanno di questo, oggi è l'onomastico.
0: Fine, questo è che vogliamo fare. Sai, ormai per me sono anniversari di nascita praticamente. Non è proprio una...
1: Ma che bello ritrovarti.
0: Dove stai?
1: Nella...
0: Ma sei nella conca oppure ormai tu sei fuori? No, no,
1: della... della conca, però ci torno tra pochi giorni, cioè parto domenica per una settimana e torno nella conca, insomma porto... la mia famiglia, e anche l'anno scorso siamo stati e sono stati molto contenti di vedere le bellezze della nostra città e dintorni, e però ecco insomma,
0: però tu sei fuori adesso, non fuori di testa, sei fuori logisticamente, sei fuori insomma. Dove stai? A Bologna?
1: Sì, io dal 2023 che sono a Carpi, in quel di
0: Carpi, ecco, in Emilia,
1: provincia di Modena.
0: Bello,
1: sì, insomma,
0: bello.
1: Sono qui già da un po', però ecco, il mio cuore, un bel pezzo del mio cuore è rimasto a Terni, in Umbria, in particolare a Terni, insomma, vi seguo sempre. E mi mancate, insomma, è normale,
0: sì,
1: no?
0: Dopo sei stata una delle più belle presenze, lo dico in diretta senza tema di essere smentito, una delle più belle presenze che ci siano state nei 50 anni, nei 50 anni di storia di Radio Galileo.
1: Era la nostra sinergia, cara, era bella,
0: ma guarda,
1: bella,
0: una dai, coppia, insomma, una coppia, guarda, che ti dico, io rimpiango tanto i nostri, anche
1: Gianni e Pinotto.
0: I nostri simpatici bisticci in diretta, scherzosi, le nostre baruffe chiozzotte, le nostre baruffe chiozzotte, proprio, vabbè, di goldoniana memoria.
1: Adesso possiamo dire, era tutto combinato.
0: No, era tutto scombinatissimo, per fortuna.
1: Veniva tutto così a braccio, dai, era tutto spontaneo e insomma è stata un'esperienza che mi porto nel cuore, insomma la radio, tu, il mercatino, tutti i personaggi, no, che si avvicendavano, diciamo abituali o occasionali, insomma al telefono in diretta.
0: Ti ricordi?
1: Tutto, insomma,
0: Giovanni D'Avellino. Giovanni,
1: come no, ancora ci scriviamo sempre.
0: Giovanni,
1: Giovannino, quasi sempre.
0: Giovannino.
1: Giovanni e DJ Lorenzo, alias DJ Lorenzo.
0: E poi c'è Giovanni De Luca, no? Giovanni che cerca la ragazza, no? Quello è grande.
1: Sì, esatto, no, ma tanti, poi Marchetto,
0: sì,
1: tanti. Antonietta, ma...
0: Sì, c'era...
1: più ne metta.
0: Antonietta, che il
1: poi c'era il mitico contadino Ruggero.
0: Madonna, Ruggero.
1: Beh, tanti, adesso non mi vengono in mente tutti, ma sicuramente tu te li ricordi meglio di me.
0: Senti, bisognerà
1: io
0: trovare.
1: Adesso non ti tolgo più altro tempo, volevo farti questa sorpresa, soprattutto per augurarti buon compleanno. E poi magari quando vuoi ci sentiamo privatamente per due chiacchiere, così.
0: Sì. Ma puoi anche farmi delle, come si chiama? Delle cronache carpigiane.
1: Sì,
0: che poi
1: diciamo
0: sta cosa carpigiano fa un po' sembra parmigiano, no? Anche un po'. Vero?
1: Beh, qui si va più di tortelli e lasagne più che di parmigiana, però insomma
0: sì,
1: sì. Tagliatelle, ragù, insomma tanta pasta fresca.
0: Tu sei proprio
1: bravissima. Sono cimentata anch'io.
0: Sei anche
1: appunto,
0: bravissima.
1: Tutti.
0: Sei bravissima a cucinare, lo ricordiamo, insomma, no?
1: Ma no, mi piace adesso, insomma, cioè, qui ci stanno le sfogline che a voglia me ne danno. Comunque, ecco, io saluto tutti gli ascoltatori e scusate, insomma, l'interruzione, rimango in ascolto e radiofonicamente tramite le onde radio, insomma spero che il mio abbraccio ti arrivi, i miei auguri e il mio affetto che rimane immutato.
0: Grazie, veramente grazie, ciao, un bel regalo, mi hai fatto
1: buon compleanno.
0: Mi hai fatto un regalo bellissimo, guarda.
1: Vabbè, dai.
0: Un regalo,
1: ti abbraccio tanto, era dovuto, cioè era il minimo veramente che potessi fare.
0: Ciao.
1: Ti abbraccio tanto. grazie.
0: Ciao tanto. Carpigiana bella.
1: Ciao, Giorgio, ciao a tutti.
0: Oh, Carpigiana tutti. Bella, tu sei la reginella.
1: Carpigiana bella.
0: Ciao Barbie.
1: Ciao Giorgio, ciao a tutti.
0: Ma che meraviglia, ragazzi, cioè una delle più belle collaborazioni mie personali, proprio. È stata una cosa, un'esperienza bella quella della collaborazione con lei. Adesso vi faccio ascoltare una canzone, sempre con l'intenzione di rinfrescare un po' l'aria. Vi faccio ascoltare Aria di Neve. Aria di Neve è una bellissima canzone di Sergio Endrigo. Ve la faccio ascoltare nella bella versione di Franco Battiato.

0: con animo perturbato. Ah no, veramente, guarda, una canzone bellissima cantata con partecipazione intensa, da veramente un omaggio a quel grande cantautore che è stato Sergio Endrigo.
1: Che non importa se
2: hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
0: Allora, che sono queste belle, per altri posti molto belli, l'accoglienza è meravigliosa, insomma ce ne sono tante in giro di queste belle sagre, celebrazioni e quando... No, volevo trovare però una, adesso altrimenti me ne dimentico, se non ricordo male, alla nostra cara amica Barbara che abbiamo sentito poco fa, piaceva tanto questo attore che anche insomma, ha cantato, vediamo un po' se posso trovare qualcosa di questo attore indimenticabile, indimenticabile. Vediamo un po' se riesco a trovare qualcosa di lui. Francesco Nuti, ricordate? Faceva parte dei Giancattivi, poi film di successo, amatissimo dal pubblico e anche dai suoi più cari amici. Sarà per te, vi faccio ascoltare la voce di Francesco Nuti, uno degli artisti preferiti di Barbara, la meravigliosa creatura che abbiamo ascoltato prima in diretta.

sarà, sarà. Sarà per te. Sarà per te, è tutta per te, carissima Barbara, che ci ascolti attraverso, credo, l'app, no? Da Carpi, provincia di Modena. Chissà, poi magari mandiamo una canzone di Medna, di Modena City Ramblers, chissà, poi qualcosa bello, no, qualcosa troviamo per sì. Oh, che vi volevo dire, che oggi è anche il compleanno di un altro attore, di un attore che a cui piace moltissimo cantare e lo fa spesso, Neri Marco Re compie gli anni oggi, l'abbiamo detto prima. Ve lo faccio ascoltare con in duetto con Luca Barbarossa. Cantano i due una canzone di Luca che si intitola Roma spogliata.

0: scusa un attimo.
1: Ma come scusa un attimo?
0: Scusate, no? C'avevo una curiosità, una domanda.
1: Ma adesso, mentre canta?
0: E mi è venuta adesso, che devo fare? Aspettavo la fine, poi magari mi scordo. Allora, tu hai detto, adesso, quell'inverno, quell'inverno, se la mente non mi inganna, era d'estate. Ora, quando io ti chiedo che cosa ti fumavi in quegli anni lì, non è una domanda pellegrina.
1: Ma che c'entra? Ma...
2: La piccolezza a volte degli uomini.
0: Ma
2: che cosa sta cercando di dirci qui il poeta in questi versi memorabili? Cosa ci dice il sommo? Cosa ci dice il sommo?
0: Dove sta il sommo? Era qui.
2: No.
0: Oh. Era qui. Sommo.
2: Sto qua. Neri, l'ho scritta io la canzone.
0: Ah, sei tu il sommo. Scusa.
2: Il sommo. Cosa ci vuole dire? Che non importa se faceva caldo, se faceva freddo, se era estate, se era inverno. Quello che conta è lo stato d'animo dell'artista, è il contenuto.
0: Eh sì, certo. E mo adesso si può dire tutto il contrario di tutto.
2: C'è gente che ci ha vinto le elezioni.

0: bella.
1: Questa dal vivo con Barbarossa, Neri Marco Re, che oggi compie gli anni. Sono le 9:46 a Radio Galileo. Adesso vi faccio ascoltare i Modena City Ramblers, da un album insomma che celebrava in maniera molto bella, molto viva, la resistenza. Una canzone, attenzione, che no, questo è il testo di questa canzone, è stato scritto da un grande scrittore, da uno dei più grandi scrittori italiani, Italo Calvino. La canzone è, diciamo, è anche una metafora, no? Qui il ponte non è un ponte, la canzone è sentita Oltre il ponte, no? E, diciamo che è una metafora, quel ponte lì è un attraversare un corso d'acqua. Il ponte, fra l'altro, è una cosa, cioè, per gli antichi romani per esempio era una cosa sacra, oltre, voglio dire, no? Pensate che intanto bisognava chiedere il permesso al dio del fiume, al biondo Tevere, non so, alla ninfa Nerina, per la nera, no? Eccetera eccetera, bisognava chiedere il permesso, quindi c'era una cerimonia sacra. Prima di fare un ponte arrivava il pontefice, quello che faceva il ponte, chiedeva il permesso, c'erano tutti i sacrifici rituali, e poi insomma si sacrificava la giovenca, non so, o che altro, e poi insomma si iniziava la costruzione del ponte, no? Quindi pensate come il ponte, tra l'altro il ponte è anche simbolo di pace, di convivenza, di unione fra cose diverse, una sponda e in un modo, la riva bianca, la riva nera. Ricordate la canzone, l'ho mandata, quando era, ieri o ieri l'altro, la canzone di Theodorakis, no? Cantata dalla Zanicchi, sì. Ponte unisce, per unire, insomma, e attraversare il ponte, conquistare tra virgolette l'altra sponda, significa veramente, ci vuole non solo coraggio ma anche l'idea di non stare lì a guardare, insomma, di darsi da fare. Allora ve la faccio ascoltare. Qui abbiamo i Modena City Ramblers. Modena mi è venuto in mente pensando a Carpi, a Modena e a Barbara, e sicuramente a lei.

0: una metafora, si capisce dal testo di questa canzone, testo scritto da Italo Calvino, che non è ignoto alla persona che mi sta facendo gli auguri prima, Danilo Pirro. Buongiorno Danilo Pirro.
1: Ah, buongiorno, così in diretta?
0: E beh, che facciamo? Che vogliamo fare? Stiamo in piazza noi, sai, quando ho fatto 49, quasi 50 anni fa la radio, insieme ad altri ovviamente, dico, ma lo sai che deve essere una radio, secondo me, dissi, la cosa un po' all'inizio fu, deve essere una sorta di piazza, la metafora della piazza secondo me è una cosa che ci piaceva molto anche al tuo indimenticabile carissimo papà.
1: Poi c'è questo nome Galileo, che insomma,
0: ci piaceva questa idea. Fra l'altro Galileo

0: Tu mi hai fatto notare qualche giorno fa in un messaggio, insomma, che è parecchio interconnesso con Terni, no? Giusto?
1: Certo,
0: Con i
1: beh,
0: Cesi,
1: certo,
0: no?
1: certo beh, è uno dei fondatori, insieme a Federico Cesi, dell'Accademia dei Lincei, cioè la più importante società scientifica attualmente in Italia, insomma, che era costituita da aristocratici, quindi c'è questo stretto legame anche col territorio ovviamente di Terni, Anastasio De Filis, che era un linceo, quindi c'è un stretto legame con la cultura scientifica, solo che ce lo siamo dimenticati, ma... Quindi abbiamo avuto un grande peso, rilevanza nella cultura scientifica. Siccome andiamo sempre all'industria, alla fabbrica, insomma, alla cultura tecnologica di Terni, invece Terni ha avuto una sua importanza anche nella nascita del pensiero scientifico. Le prescrizioni lincee, proprio le regole dei lincei, vennero stampate a Terni. Quindi queste qua le pubblicò mio padre, insomma, ormai parliamo del 2003, le prescrizioni lincee.
0: Ma
1: E
0: pensa
1: quindi
0: che
1: Terni è
0: bellezza.
1: stato caposaldo del pensiero scientifico, possiamo dirlo, mondiale, perché senza il pensiero scientifico non c'è nulla, non c'è nemmeno la tecnologia. Noi tante volte adesso dice ti metti contro la scienza, in realtà noi spesso ci mettiamo contro la tecnologia, non contro la scienza. La scienza è pensiero, è una
0: Questa
1: cosa
0: mi
1: un po'...
0: sembra di ricordare una lezione che fece proprio Vincenzo, tuo padre, su questo argomento, sulla scienza.
1: Sì,
0: Perché
1: beh,
0: noi
1: questa...
0: confondevamo, noi sessantottini, confondevamo un po', cioè tutto era visto nell'ottica della politica, no? Confondevamo appunto la tecnologia con la scienza.
1: Beh, questo si fa tuttora, visto quante volte ci sono le polemiche per i vaccini, le cose, dice sei contro la scienza, ma in realtà quella non è una scienza, quella è tecnologia, non
0: Sì.
1: è della scienza. La scienza è una cosa molto più complessa, la scienza è pensiero umanistico soprattutto, quindi ha una sua complessità e si è formato in quel periodo lì, insomma, anche fra queste parti, perché insomma,
0: Ma
1: quindi è
0: perché i
1: stato...
0: Cesi erano così attenti? Cioè, per loro che cos'era?
1: Era un'accademia,
0: No,
1: una sorta di confraternita di studiosi, però aristocratici, a differenza del pensiero anglosassone, che principalmente è un pensiero fatto da borghesi, in Italia si è costituito un pensiero scientifico fatto da aristocratici.
0: Sì,
1: In un periodo
0: questa è una particolarità, no?
1: sì, beh, sì, questo lo contraddistingue, insomma, questo aspetto qua.
0: Federico Cesi, in
1: Sì,
0: particolare.
1: che era
0: È
1: il
0: una
1: due
0: cosa
1: era
0: che
1: qua,
0: viene
1: fatta.
0: così poco ricordata, tutto
1: Viene ricordato
0: sommato,
1: perché noi spesso siamo a Terni, siamo un po' circondati da una cultura industriale che è una
0: ma anche
1: cultura.
0: la cultura industriale è dimenticata, eh? Forse è un problema più profondo, cioè proprio una smemoratezza. È come se nella conca si fossero diffuse delle sostanze che fanno sì che si perda la memoria.
1: Quello dipende da tanti fattori, insomma, sai, adesso la società è diventata la società del presente, dell'eterno presente, di Instagram, insomma, di questa dimensione qui tecnologica, iperconnessa. Prima un giornale durava 3 giorni, 4 giorni la notizia, adesso dura un'ora,
0: Ma
1: 20
0: nemmeno,
1: minuti, sì, quindi lo sai
0: nemmeno,
1: bene tu che
0: nemmeno,
1: lavori, insomma, in
0: nemmeno.
1: quel settore c'è una difficoltà enorme. Poi se tu vedi una vecchia edizione del Messaggero, mi ricordo, è fitta fitta di notizie, anche di dettaglio, di curiosità, sono dei veri almanacchi i vecchi giornali, adesso insomma sono notizie insomma abbastanza istantanee.
0: Sì, una volta venne a trovarmi Vincenzo, io cito spesso perché per me è stato un padre spirituale, venne a trovarmi sconcertato e anche un po' arrabbiato per il fatto che l'emeroteca della biblioteca
1: Siamo
0: fosse,
1: stati,
0: ricordi di
1: sì,
0: questa cosa?
1: la mandarono al macero
0: Al
1: tutta l'emeroteca
0: macero,
1: comunale,
0: l'emeroteca del
1: salvando l'Unità e pochi altri giornali, diciamo, politicamente schierati.
0: Sì, ben
1: quindi piacere. Lasciamo stare, perché
0: prima del macero bisognava forse digitalizzare tutto.
1: Sì,
0: no,
1: li hanno microfilmati, ma ovviamente il microfilm non ha la stessa qualità e facilità d'uso della carta.
0: Certo.
1: Adesso infatti si digitalizza, ma allora fecero la microfilmatura, quindi non lo so, è stata una grossa perdita.
0: Una grossissima perdita.
1: Vabbè, quello lì.
0: Senti, ma la cosa che purtroppo non ho un tempo infinito, intanto ti ringrazio per gli auguri, però mi stavi raccontando, cioè la famiglia Pirro è originaria della Capitanata, cioè delle Puglie, questa regione molto famosa.
1: Sì, mio padre non è proprio originario di là, perché in realtà mio padre è un ramo della famiglia originario di Vasto, dell'Abruzzo.
0: Abruzzo. Ma guarda che fra le Puglie e l'Abruzzo, insomma, c'è una grande corrispondenza. Io ho vissuto tanto tempo a Pescara.
1: Allora c'era questo legame sostanzialmente fra queste due terre del mio nonno, che del mio nonno, addirittura del mio trisavolo, erano i cosiddetti tratturi.
0: I tratturi?
1: Esatto, legavano l'Abruzzo alla Puglia, le vie praticamente
0: le vie delle
1: pecore.
0: Delle pecore.
1: Infatti il mio trisavolo era guardia reggia dei tratturi.
0: Bello. Senti, no, la cosa che mi dicevi, che nella la Capitanata, proprio il paese vostro, era lo stesso paese di Sacco?
1: No, il vicino, Torre Maggiore.
0: Cioè, raccontami un po' questa storia, perché addirittura la famiglia Sacco si è interconnessa con la
1: terra. Questa qui era, c'era questa vicenda, insomma, che si sa, degli anni 30, che vennero giustiziati questi anarchici. Questa famiglia Sacco era originaria di Torre Maggiore. Poi uno studioso che è molto vicino a mio padre, un crociano, Raffaele Colapietra, con cui mio padre fece un convegno all'Ixim, ne scrisse una bella biografia, una bella vicenda, perché tanto tempo fa mio padre fece un convegno a Villa Lago su Croce e Gramsci. Sì. In cui si è persa memoria, in cui venne questo Raffaele
0: non è stato registrato niente?
1: No, non ho trovato nemmeno gli atti. Raffaele con la pietra, in cui si vede che è un pilastro della cultura di L'Aquila, che è campato quasi fino a 100 anni. Questo scrisse questa biografia, appunto, de Sacco, che c'è ancora. Ed è interessante questa vicenda qua.
0: Sì. E al matrimonio era presente un discendente?
1: No, forse, non lo so, io sto trovando una cosa, una traccia, però sta cosa qui, sicuramente mio padre qualcosa in quel mondo, diciamo, era vicino, ma quando era giovanissimo, che scrisse un articolo su Spirito nella rivista Volontà, che era la rivista degli anarchici, l'ho trovato. Capito?
0: No, ma noi quando
1: parliamo di
0: questo termine anarchico.
1: Sì, libertari,
0: è molto vago,
1: no?
0: È molto vago e variegato. Noi parliamo dell'anarchia, insomma, quella dell'anarchia che non vuol dire bombe, ma giustizia nella libertà. Questa era...
1: No, tra altre cose, siccome quest'anno cade l'anniversario della nascita di Ugo Spirito, e si farà un convegno a Frascati, insomma, Villa Falconieri, lo farà il Centro della Società Italiana. Io ho raccolto tutti questi scritti di mio padre su Ugo Spirito, tra cui c'è questo articolo che lui scrisse per questa rivista Volontà, una rivista diciamo del mondo anarchico, che si chiama Il comunismo in Ugo Spirito.
0: Ma pensa un po', sembra quasi un ossimoro, no?
1: No, Ugo Spirito era assolutamente uno studioso dei regimi, di tutti i regimi, nel senso, tanto che lui andò in Cina e conobbe Mao, quindi ci fu un suo periodo di imbarimento anche per il comunismo.
0: Pensa che poi una delle massime, degli slogan più che massime attribuite a Mao Zedong, che io nel 68 chiamavo Mao Zedong, no, ma si dice Tong, vabbè.
1: No, sicuramente io
0: una delle masse degli slogan attribuiti a lui è uno slogan di Evola, addirittura, no? Quello del cavalcare la famosa tigre di carta, no? Che hai presente questo slogan?
1: Però stiamo parlando
0: attribuito
1: degli anni 70, per cui c'era l'imbaghimento per queste, diciamo, ideologie, queste cose. Qui c'era la ricerca comunque, Ugo Spirito voleva superare un po' la democrazia, in qualche maniera era un po' critico della democrazia e quindi era affascinato da questi nuovi
0: regimi. E questo pensiero ci farebbe comodo in questo periodo riscoprirlo, perché non è che bisogna superare la democrazia per migliorarla praticamente, no?
1: In certo sì, senso. Vabbè, lui c'ha sempre una visione, insomma, di elitaria, di cultura, sempre nella democrazia.
0: Qualcuno dice che per votare prima dovresti fare un test attitudinale.
1: Vabbè, questi dopo non lo so.
0: Per dire, no,
1: non lo so, perché dopo si perde l'essenza stessa della democrazia.
0: Sì, di questo cose. Certo, voglio dire, questa è una forma democratica, ma molto relativa, quella che viviamo, no?
1: Sì, quando fecero il cosiddetto modello corporativo si basava, insomma, in fondo su un modello elitario in cui le categorie datoriali, ognuno dava il suo peso nell'amministrazione dello Stato, in qualche maniera una sorta di democrazia partecipata elitaria, in qualche maniera, però boh, non lo so.
0: No, Danilo, se ti fanno il riconoscimento facciale in piazza mentre stai a un comizio oppure a una manifestazione autorizzata, che democrazia è, insomma, non è quella.
1: Queste sono le derive attuali, quelle è sempre la tecnologia che ha preso via.
0: Non è un superamento della democrazia, perché superare significa andare oltre, no? Questo significa il contrario, probabilmente, l'abbattimento della democrazia.
1: Sì, vabbè, quello per forza, se tu sei. Cioè, se lo Stato diventa il Grande Fratello, ovviamente.
0: È un'altra cosa, insomma,
1: si capisce che non è il potere.
0: La sovranità popolare, la sovranità, voglio dire, di chi in un modo o nell'altro, o per volere divino negli antichi regimi, o per qualsiasi altra cosa, va al potere, dal potere intende non andarsene mai, insomma, poi alla fine, no? Senti Dani, poi la prossima iniziativa che c'hai qui, settembre, ottobre, stai organizzando qualcosa?
1: No, lo so, io ho fatto un lavoro enorme di studio sul governo militare alleato a Terni, che
0: sì,
1: però
0: sto
1: cercando di ridefinire in pochi episodi salienti, perché sono stati 10 mesi in cui gli inglesi, insomma, hanno governato su Terni, che sono stati molto interessanti e molto intensi. Ne ho fatto un lavoro enorme su tutte queste bobine che si trovano nell'archivio centrale dello Stato. Ci sono tantissime vicende che riguardano Terni, ovviamente.
0: Periodo che è un po' non.
1: Parliamo dal 13 giugno del 44 a marzo-aprile del 45.
0: E qui è un periodo un po' misconosciuto, non è che.
1: Sì, è il periodo in cui praticamente noi siamo sottoposti a un'amministrazione inglese, in cui riusciamo a vedere già un barlume di democrazia, però vediamo per la prima volta uno Stato, tra virgolette, estero, che ci governa con un modello tipicamente di amministrazione anglosassone, molto gerarchica, molto autoritaria, insomma, c'è il passaggio dalla dittatura alla democrazia attraverso questo interregno, che è molto interessante.
0: Grazie Danilo, purtroppo sì. Ti devo salutare, ma non perdiamoci
1: di vista.
0: A tutti.
1: Ciao.
0: Salutami gli abitanti della Capitanata,
1: Ciao,
0: e anche i tuoi badanti, che sono i tuoi figli, insomma, stanno lì a controllarti.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao Danilo, grazie, gli auguri, ma ragazzi, preziose le cose che ci ha detto, preziose davvero.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Air Arabia comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa sotto le macerie è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle Roma-Madrid, dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ci siamo, il nostro programma, il nostro spazio, sono le 10.13 all'orologio di Radio Galileo e va bene così, no? va bene così, va molto bene, è proprio il tipo di compleanno che mi piace festeggiare, sì, i compleanni sono festeggiamenti, insomma, a volte sono anche commemorazioni quasi, no? anniversari di nascita.
2: Fammene uno, dai.
1: Vabbè.
2: Due, dai. Facciamo tre, dai.

Vabbè, ciao di Alfa, bella. Allora, a proposito di Alfa, vi faccio ascoltare Buon Vento, che è una canzone con lui, con Alfa e Lorenzo e Giovanotti.

0: Buon vento, bel augurio, buon vento, ed ora ci fermiamo un attimo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: E insomma, allora, no, io sto anche facendo, sto cercando di ringraziare, cioè mi stanno sommergendo, veramente, bello, sono molto contento di questo, mi stanno inviando tanti auguri, non so, mi piace rispondere a ciascuno, ognuno, insomma, che di coloro che hanno impiegato un attimo di tempo, no, per scrivere sui social, insomma, gli auguri hanno assolutamente ringraziati uno per uno, ma sono migliaia, non lo so quanti, ma veramente tanti, e quindi mi scuso già con coloro che magari non avranno la risposta a un bel pensiero

0: Bene, ieri ho avuto una lunga e interessante conversazione con una signora, ecco, siamo in diretta su Radio Galileo, Vania Cittadini. Buongiorno Vania.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a te.
0: Che è fa parte dell'Auser. L'Auser è, se non sbaglio, AUSA per autogestione e SER Solidarietà e Rete, giusto? Detto
1: perfetto,
0: bene?
1: Sì, hai detto bene.
0: È una rete italiana di associazione di volontariato di promozione sociale nata nell'89 con l'obiettivo di favorire l'invecchiamento attivo, contrastare la solitudine e sostenere le persone più fragili. Insomma, tanto per dare un'idea,
1: sì, è questa la nostra vocazione.
0: Oggi è presente in tutta Italia con migliaia di sedi, oltre 260.000 soci e circa 30.000 volontari. Voglio dire, è una cosa grossa, è importante. Non se ne parla tanto, però.
1: È vero, siamo poco conosciuti.
0: Mi sono preso un impegno quasi. Un imperativo, sì, categorico, è quello di aiutarvi a farvi conoscere ancora meglio.
1: Sì, assolutamente. La nostra vocazione è quella di stare vicino alle persone, di farle uscire dalla solitudine se possibile. Siamo stati vicini anche durante il periodo del Covid. Noi facciamo consegna spese e farmaci, facciamo disbrigo pratiche sanitarie. Nel pomeriggio abbiamo un volontario che si è reso disponibile a fare qualche accompagnamento per le visite. Purtroppo abbiamo pochi volontari e quindi non riusciamo a fare tutto quello che vorremmo.
0: E quindi, se uno volesse fare un dono importante al vivere civile e al bene comune,
1: sarebbe meraviglioso.
0: Sarebbe meraviglioso che andasse a dare una mano ai volontari dell'Auser. Allora, Vania Cittadini è la responsabile provinciale ternana, no? Dell'Auser, di che?
1: Sì. Ecco. Sono la responsabile dell'Auser Terni. Noi copriamo un territorio di tutta la provincia, quindi che va da Terni, Poleno, Montefranco, Arrone, Ferentillo, fino ad arrivare a Figulle. Facciamo tante cose sul territorio. Abbiamo
0: fatto il possibile, diciamo, perché
1: facciamo il possibile.
0: Cercando. No, volevo dire, ma io so che prenderete qualche giorno naturalmente intorno a Ferragosto perché insomma giustamente bisogna riposarsi un po', e poi porterete persone al mare?
1: Sì, noi per due volte l'anno organizziamo dei soggiorni marini per i diversamente giovani, mi piace dire. Siamo partiti in giugno con 70 persone e il 23 di agosto partiamo con un gruppo di 50 persone. Li accompagniamo a Miramare di Rimini, staremo insieme a loro per tutto il soggiorno, che è di 2 settimane, e poi dopo ritorneremo a Terni il 6 di settembre. Vi posso assicurare che li portiamo via un po' ciaccatini, diciamo così.
0: Quasi zombie, quasi degli zombie. Che
1: sì. E ritorniamo che stanno bene, sono stati in compagnia.
0: Qualcuno si fidanza pure.
1: Sì, è successo anche questo.
0: Sì, perché poi vanno con la maglietta grigia, ritornano con la camicia vaiane praticamente, no?
1: Assolutamente sì. Hai detto proprio una santa verità.
0: Arrivano con le magliette tristi, quelle.
1: Sì, è vero.
0: Allora usciamo dalla solitudine, non abbiamo cioè molte persone la scusa per stare da, no, no, la scusa, insomma, non è nemmeno tanto la scusa, è una realtà purtroppo, di stare da soli, e che ci sono le paure, il mondo spaventa adesso, no? Non solo per le guerre, ma perché ti dicono i maranza, quello, quell'altro, te rubano, te truffano, tutte queste cose sono possibili, estremamente facilitate dal fatto di stare soli, di non avere
1: assolutamente
0: aiuto.
1: Assolutamente sì, ma anche il non conoscere, perché secondo me la paura accade laddove c'è la conoscenza, c'è lo scambio di idee, opinioni e culture, certo, se ci si guarda in cagnesco, noi abbiamo paura degli altri, ma nessuno ci dice che gli altri non possano aver paura di noi, perché il non conoscere crea proprio le paure. Il conoscersi e riuscire a scambiare idee, opinioni e culture è la cosa che ci aiuta ad abbattere le barriere delle paure.
0: Dopo trai qualche punto di riferimento anche telefonico per sapere.
1: Certo,
0: allora,
1: certo.
0: Adesso ti elenco 5 capisaldi della vostra missione, della vostra attività. Tu magari mi fai un breve commento quando io... Accompagnamento per visite mediche e servizi di trasporto sociale.
1: Sì.
0: Cioè, sì, praticamente qualcuno ha bisogno di andare a visita da qualche parte.
1: Esatto, noi abbiamo una macchina in dotazione all'associazione e ci accompagniamo le persone, chiaramente che sono abili, perché se hanno bisogno di una macchina per la carrozzina eccetera non ce l'abbiamo. Noi abbiamo una macchina normale che ci siamo comprati, di cui paghiamo bollo, assicurazione e parcheggio per utilizzarla, perché è inutile che vi dica che a noi non ci dà niente nessuno. Noi viviamo di 5 per 1000 di
0: io, sul 7,3, io sono sempre puntuale da anni sul 7,30
1: questo ecco
0: fatelo anche voi.
1: Intanto ti ringrazio e
0: fatelo anche
1: e far
0: voi
1: conoscere la quanto bene si possa fare col 5 per 1000, che tra l'altro non ha alcun costo per chi fa il 7,30. A noi ci serve per sopravvivere veramente, per aiutare le persone. Quindi sì, facciamo il trasporto nel pomeriggio se hanno visite, piuttosto che per esempio abbiamo una signora che deve fare le terapie, viene da qua a Sparta, noi la andiamo a prendere, la portiamo a fare la terapia, poi la riportiamo a casa. Ecco, facciamo queste cose così.
0: Secondo, compagnia e assistenza alle persone sole.
1: Sì,
0: anche attraverso il telefono?
1: Le facciamo solo ed esclusivamente telefonicamente, proprio perché non abbiamo tanti volontari e potendolo fare telefonicamente la persona che sta in ufficio può passare del tempo con chi ci raggiunge, chi ci chiama.
0: Il numero?
1: Il numero è 0744 496 218 e risponde il filo d'argento.
0: Filo d'argento?
1: Sì.
0: Che sarebbero i capelli di chi insomma ce l'ha ancora e diventano bianchi.
1: Sì, sì. Assolutamente.
0: Allora,
1: sì.
0: Allora ripeto il numero è 0744 496 218. Sì, terzo punto.
1: Sì, sì.
0: Consegna di farmaci e spesa a domicilio. Mi dicevi che anche con una catena, mi pare Conad, siete in contatto,
1: sì,
0: per questo?
1: Con la catena Conad di Via Urbinati abbiamo raggiunto. Loro sono stati gentilissimi, si sono messi a disposizione, le persone a noi ci chiamano chiaramente con un paio di giorni di anticipo e ci ordinano la spesa, noi inviamo via mail al Conad, loro ce la fanno trovare già pronta, prendiamo la spesa e la consegniamo alle persone a casa.
0: E poi c'è sempre attraverso contatti, sono sempre attraverso quel numero.
1: Sempre attraverso lo stesso numero, sempre attraverso il filo d'argento, sì.
0: Oh, poi per esempio leggo qui, interessante, che si collega a quello che dicevi prima sulla conoscenza, corsi, sì, culturali e di alfabetizzazione, sì, digitale.
1: Sì.
0: Credo,
1: sì,
0: che sia fondamentale questo, no?
1: Sì, è fondamentale perché sempre più spesso ogni cosa va fatta attraverso i portali,
0: cioè lo speed,
1: esatto,
0: la tessera elettronica, no, le
1: sì,
0: varie, vabbè. E quindi questo, naturalmente, su tutte queste cose, quando avrete non so, delle iniziative, me lo fate sapere, non ci
1: vediamo
0: di vista.
1: Allora, intanto quasi certamente faremo un altro corso di digitalizzazione alla fine dell'anno, diciamo intorno a ottobre-novembre, e chiaramente lo divulgheremo, e se tu sarai così gentile da ospitarci lo sponsorizzeremo anche lì. Ne abbiamo già fatti 4, uno sul territorio di Narni e 3 sul territorio di Terni, e hanno avuto un grandissimo riscontro, gente che è arrivata che non sapeva aprire il computer e ha fatto una sorta di questionario finale proprio in riferimento al corso effettuato e l'ha fatto online.
0: Perfetto.
1: Quindi è stata per noi una grande vittoria.
0: La quinta ed ultima attività ricreativa, ne parlavamo adesso, al mare, no? Turismo sociale, iniziative di volontariato civico.
1: Esatto, poi abbiamo fatto anche presentazioni di libri, abbiamo fatto incontri sull'alimentazione, avremmo in programma veramente, ho un'idea, diciamo che facevamo l'Alzheimer Caffè tanti anni fa, prima ancora del Covid, mi piacerebbe rimetterlo in campo se riesco a trovare qualcuno che ci dia una mano, o comunque un progetto che ci possa un po' sostenere, perché stare al fianco dei familiari e dei malati di Alzheimer, di demenza senile, secondo me è tanto importante oggi, e se riusciamo a metterla in campo ve lo farò sapere, perché è un sogno che mi sono ripromesso.
0: Naturalmente non è, si guarisce, però si attenuano.
1: Però aiuta, da sollievo al malato e ai familiari del malato.
0: Poi già i primi sintomi, continuare a fare cruciverba, leggere libri. Sentivo qualche giorno fa una lezione di un'esperta su questo. Bisogna pensare che il cervello ha bisogno assolutamente sempre, e soprattutto in momenti, no, quando si comincia ad andare avanti con gli anni, ha bisogno di essere continuamente allenato, senza stressarsi, senza stressarsi troppo, però insomma sempre allenato, perché non è di essere, perché poi l'ansia dello stress non fa bene,
1: non aiuta.
0: Senti, io ti lascio, grazie di aver dedicato un po' di tempo. Avevo detto che ti avrei chiamato lunedì, ma visto che intanto fammi gli auguri di buon compleanno, prego.
1: Tantissimi auguri di vero cuore. Se me l'avessi detto ieri avrei esordito con questi auguri. No, vabbè, perché sono indotti, ma sono dati con il cuore.
0: No,
1: tanti auguri, Giorgio.
0: Lo sai che giornata. Curiosamente, ma piccola curiosità, Auser è anche l'antico nome latino del fiume Serchio, un bel fiume toscano. Che però non c'entra niente con la vostra associazione.
1: Va bene, però comunque veniamo dall'acqua ed è una grande sorgente, non è male come diciamo provenienza, ecco.
0: Grazie Auser, ciao.
1: Grazie Vania. A te, ciao Giorgio, buona
0: giornata. E poi
1: giornata.
0: C'è il suo cognome, insomma, che evoca la cittadinanza, qui cittadini.
1: Assolutamente attiva, cittadini. Appunto.
0: Vania, cittadini attivi, potresti aggiungere al tuo cognome, no?
1: Perché no?
0: ciao. Collegamento con l'Auser, mi sono ripromesso di seguirli un po'.

vino d'estate, questa Summer Wine, no, mi fa pensare a quella manifestazione vino cricolando, mi pare che sì, vino tricolando, cioè vino e Otricoli, non c'è un nostro spot pubblico, andare in giro per Otricoli degustando vini, ottimo, cioè noi parliamo di una zona, Otricoli, insomma, che dove il vino è buono, insomma, vino buono, assolutamente. Va bene, poi naturalmente ci sarà lo spot, ce l'abbiamo in onda, lo spot pubblicitario, quindi è fruibile, è fruibile, è fruibile. Ascoltiamo ancora qualcosa? Un po' di musica? Sì, perché no? Andiamo a sentire, ad ascoltare. Ah, no, chi era? Era Nancy Sinatra, Summer Wine, Nancy Sinatra con Ashley Wood, che è il compositore cantante che ha scritto per lei successi, belle canzoni davvero. Allora, bene. Piccolo fiore, petite fleur.

con la voce di una grandissima cantante, Petula Clark, era questo piccolo fiore, sì, sempre con Radio Galileo, e dove vai, altrimenti dove, dai.

0: un'altra canzone sempre verde era Sway di con Julie London. Allora adesso fa un'altra cantante incredibile, Nina Simone.
1: I lost myself on a cool.
0: Anche qui c'entra il vino, eh? Questa.
1: Gave myself in that
0: Lilac wine.
1: Was hypnotized by
0: sarebbe vino di lilla.
1: Under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe.

la nostalgia di una, per un amore finito. E allora questa ebbrezza che questo vino di Lillà provoca, ma un vino che avete sentito dei rumori strani, è la mia cagnetta che è particolarmente eccitata, non so perché sta correndo come una pazza, arriva, mi butta le cose per in terra. Ma no, dicevo, un amore finito, no? Un amore che lascia tanta nostalgia. Questo vino, diciamo, non è reale, una metafora, e che rappresenta l'ebbrezza, il rivivere, il ricordare i momenti belli di un amore, rivivere un po' i momenti meravigliosi di un amore che purtroppo non c'è più. Questa è la nostalgia, no? Come insomma la nostalgia che prende per quelli che insomma il giorno del compleanno finiscono un anno, perché compleanno significa letteralmente questo, no? È il compimento di un anno, perché quando uno nasce non è che c'ha un anno, c'ha zero anni, un giorno, due giorni, tre giorni, un mese, sei mesi, 12 mesi, primo anno, è il primo compleanno, poi van a mano, insomma, vabbè. Lillà, questo colore mi ha evocato una canzone, una delle più belle canzoni autoriali del suo periodo, credo che siamo verso la fine degli anni 70, non lo so, quel periodo la ricordo che alla radio la mandavamo, e primi anni 80 forse, non lo so, comunque quel periodo lì, è di Alberto Fortis e si intitola La sedia di Lillà.

era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

era andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

0: La canzone è del 1979. Non avevo sbagliato in questo. Mi ricordo che la mandavamo alla radio, avevamo 45 giri di questa canzone molto intensa. È una delle più intense di Alberto Fortis. La serie di Lilà è una serie a rotelle e la vicenda è ispirata, il personaggio della canzone è ispirato a uno zio, leggo, di Alberto Fortis. Il protagonista, pur vivendo una condizione di grande sofferenza, perché ormai è costretto, no, sulla sedia a rotelle, trasmette un messaggio di straordinaria umanità, una sorta di cogli l'attimo, di carpe diem, no? Cogli il giorno e tanto amore, cogli i fiori di lilà. Bellissima, bella sta canzone, vero? Nel finale però questo non è successo nella realtà, perché poi lo zio di lo zio del cantautore, insomma, non si è tolto la vita. Insomma, nel finale il narratore scopre che l'uomo si è tolto la vita, la sua ombra, aperte le virgolette, non voleva stare sulla sedia di Lilla. È un epilogo drammatico che rende ancora più forte il contrasto fra la speranza espressa nei suoi consigli e la disperazione che lo ha sopraffatto. Bello, esatto, per capire, perché tanto uno le canzoni poi le ascolta come se niente, così, no? Come se così, tanto per gradire. E invece no, bisogna anche, specialmente nelle canzoni d'autore, che poi trattano dei temi che sono non più trattabili, perché le canzoni di oggi, le canzoni, insomma, che ascoltiamo oggi, rispondono ad esigenze diverse. E non voglio dare giudizi, sono più belle queste, quell'altre, quelle di una volta, quelle che no. Rispondono a bisogni diversi, evidentemente, e incontrano gusti che sono diversi rispetto a quelli del passato. Intanto sono gusti che magari sono molto più veloci e tramontano presto, insomma, poi, no? Tramonta presto l'interesse. Però, insomma, ognuno è libero di scegliere quello che crede più bello a seconda del suo gusto personale, insomma.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Otricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
0: Vino Tricolando, ne parlavo prima, ne accennavo prima, quando ho mandato la canzone Summer Wine, no? Ma anche l'altra che poi mi è capitato di mandare sempre sul wine, sul vino.

let's go. Pare che sia la canzone più amata dagli italiani in questo periodo, naturalmente Shakira, la canzone del mondiale, no, di calcio. Sapete che sul mondiale di calcio c'è una grande polemica fra la UEFA, cioè le nazioni, il calcio europeo, e la FIFA, il calcio mondiale, perché la FIFA vuole privatizzare i grandi eventi internazionali e la UEFA invece è convinta che tutto questo significherebbe far diventare il calcio sempre di più e definitivamente un business, un fatto privato, un fatto nel quale l'evento non è più sportivo, ma è una cosa solamente per guadagnare, per far guadagnare i grandi holding, i grandi ricconi del mondo. Quindi beh, brava la UEFA, insomma, ha tutta la nostra comprensione e appoggio. Naturalmente il calcio italiano si è schierato con la UEFA all'unanimità, i paesi, i tanti paesi europei hanno espresso un giudizio molto duro, addirittura hanno detto che se non cambia questa intenzione, se non viene abbandonata questa intenzione, non parteciperanno ad eventi FIFA nei prossimi, i prossimi eventi organizzati dalla Federazione Internazionale del Calcio.

pezzo con la sua versione di una canzone di protesta statunitense scritta da Pete Seeger, un grande folk singer, cioè uno degli ispiratori anche di Bob Dylan e di tanti altri. E dice: se avessi un martello, se avessi un martello, una cosa simbolica, no? Una cosa molto pacifista. Allora, ci sono tre simboli in questa canzone. In Italia fu cantata con un testo completamente un testo non di protesta, insomma, una bella versione da Rita Pavone, datemi un martello, no? Ricordate? La versione americana, praticamente avevo tre gambe del tavolo, il martello, la forza di combattere le ingiustizie, la campana, a un certo punto si sente bello, no? La campana, il richiamo della alla solidarietà e alla libertà, perché la campana è questa. È vero che, diciamo, è uno strumento anche del campanile, della religione, però più che della religione è uno strumento civico la campana. La campana è, adesso gli dà fastidio la campana se suona troppo, no? Però in realtà un tempo era indispensabile la campana, perché la campana dava senso alla vita del villaggio, perché scandiva i momenti della vita del villaggio. Per esempio, non so, a Monterone di Spoleto, che è un borgo medievale, c'è ancora la campana dell'orologio, per esempio. Adesso non suona più ogni quarto d'ora, boh, può darsi pure che ancora suona, però un tempo suonava con un certo suono i quarti d'ora e con un suono più forte l'ora, e quando si arrivava alle ore 12 suonava 12 volte. Questo naturalmente richiamava, si sentiva anche in tutto il circondario la campana del paese, bello. No, dico, e poi la terza gamba è la canzone, la voce delle persone unite per la pace, perché questa è una canzone pacifista, una canzone che cela, no, rende esplicito, più che cela, rende esplicito un messaggio di uguaglianza, giustizia e fratellanza. Il martello, la campana e la canzone. Questa nella canzone di Pete Seeger, la versione, diciamo, più conosciuta era di un gruppo. Chissà se ve la posso mandare una canzone loro. Un trio che ha dato voce a Peter, Paul and Mary, che dai, faccio ascoltare la canzone più simbolica. La canzone di Dylan, Peter, Paul and Mary, con Blowing in the Wind, così, che illustra bene quello che abbiamo detto rispetto all'altra canzone, e dà continuità.

0: Bene, questa era Blowing in the Wind, un trio, Peter, Paul & Mary, che ha cantato le canzoni di Pete Seeger, Woody Guthrie e anche di Dylan, perché loro, questo trio, proprio era specializzato nel folk, nella musica alternativa degli Stati Uniti, quella che introduce un po' la persona che io ho contattato e che adesso ricontatto perché che adesso ricontatto perché è caduta la linea. Allora un attimo, sì, era caduta la linea,
1: sì.
0: Sono con attore, regista, pensatore, non lo so che altro dire di te, non so, Stefano
1: amico,
0: Di Maio,
1: amico di Giorgio,
0: soprattutto amico, che insomma adesso stava in macchina, si è fermato perché non, con il VO2 non si sentiva molto bene. Perché ho contattato Stefano? L'ho contattato per un motivo molto semplice e importante, perché ci sarà una cosa domenica mattina, praticamente alle 10
1: e 15.
0: Alle 10.15 è l'appuntamento, no?
1: Sì.
0: Per
1: sì.
0: Arrivare puntuali alle 10.25, che è l'ora fatidica, praticamente.
1: Sì.
0: Perché?
1: Sì.
0: Perché al cimitero di Terni, Stefano, non solo Stefano, ma anche altre due persone molto belle, molto interessanti, ricorderanno Sergio Secci il 2 agosto 2026, Azzurro Diana. Per Sergio
1: sì.
0: Secci, con Stefano De Maio, con le parole di Francesco Pullia, Paolo Venturi e Giancarlo Calidori. Io queste persone le conosco tutte, a cominciare da Sergio, ma poi Francesco Pullia, poeta, scrittore, Giancarlo Calidori, siamo andati praticamente nella stessa scuola, abbiamo condiviso gli stessi pensieri, con sfumature diverse. E Paolo Venturi, che invece ho conosciuto in una bella conversazione ieri, dove abbiamo chiarito il mistero, per me il mistero, della Diana Azzurra, che effettivamente Sergio aveva. Stefano, che sarà? Che farete? Tanto bisogna andare a vedere, no? Ad assistere, no? Già, certo, per capire. Come mai? Dammi qualche... Le motivazioni le posso immaginare. Come vi è venuto in mente questa cosa?
1: Allora, come è venuto in mente, chi può dirlo, nel senso, tu hai appena messo uno dei brani che noi domani evocheremo, perché domani avremo anche una danzatrice che è Marica Brachettoni, che ha voluto essere presente e sarà presente domani, e avevamo pensato proprio a questa canzone che tu hai appena messo. È il vento che ci ha portato qui, come adesso, in questo istante, mentre tu mi hai fermato, mi hai detto fermate con la macchina, io per trovare un pochino di refrigerio e di ombra sono sceso dalla macchina, indovina dove sono in questo istante?
0: Vicino al cimitero, proprio... maledetto. Non è
1: no,
0: un...
1: ma adesso sono proprio davanti alla cappella di Sergio Secci, perché mi sono fermato,
0: lì, ecco,
1: mi sono seduto su questa panchina, mentre parlo con voi, con te e con tutti i tuoi ascoltatori, sono qui seduto davanti alla cappella di Secci, che come tutti ormai sappiamo è anche dal punto di vista artistico e architettonico un monumento, non solo per ciò che contiene, la memoria, ma perché qui c'è la vetrata di Guttuso e perché è stata edificata da Mario Ridolfi.
0: Sì, io guarda, riesco ad articolare appena qualche sillaba rispetto a questi nomi e queste evocazioni, veramente. Mentre poi parlavamo mi veniva in mente Sergio, sai che io e Sergio, cioè Sergio praticamente, ordinava i bootleg rarissimi negli Stati Uniti, e alcuni di questi dischi, insomma, li ordinavo anche per me, insomma, perché faceva un ordine bello grande, perché se no non conveniva ordinare un disco negli Stati Uniti solo, no?
1: Sì.
0: E quindi io ero uno dei suoi sodali. E, bello, cioè lui era affascinato dalla controcultura statunitense, poeti, cantanti, scrittori, insomma, no?
1: Sì, io mi sto facendo un'idea in questi anni e da ultimo in queste ore, e ho avuto il privilegio, grazie a te, di ascoltarne la voce, perché hai fatto proprio bene a farmela ascoltare, perché dice molto la sua voce. Io me ne immaginavo diversa.
0: Come te ne immaginavi?
1: Già, me ne immaginavo. Me ne immaginavo una voce più flebile, più da giovane, invece ho sentito una profondità e ho sentito un'evocazione elettrica in quella voce, cioè era una profondità tipica di chi magari è cultore anche del teatro, come era lui ovviamente, e quindi c'era un'attenzione, l'ho sentita profonda come voce, benché giovanissimo, e però ci ho sentito anche qualcosa di elettrico, cioè aveva qualcosa di...
0: Sì, quello sì, quello assolutamente sì, per me che l'ho conosciuto... personalmente c'aveva un carisma che andava al di là addirittura della sua età anagrafica, perché noi, io ti ho fatto ascoltare la sua voce del 1979, cioè un anno esatto praticamente, quasi prima, perché sai, era per la festa delle acque, no?
1: Sì.
0: Via di Lugo, che insomma la provincia ci investì molto quell'anno attraverso una persona che viene anche intervistata in quel programma da Sergio, che era Giorgio Antonucci, un funzionario della provincia lungimirante. Pensa che Antonucci, adesso stiamo parlando di Sergio, ma è giusto interconnettere poi le cose, Giorgio Antonucci fu quello che portò in una stagione incredibile, diciamo, il cabaret emergente a Terni, nella biblioteca del CLT, 70 posti, abbiamo visto Benigni, Roberto Benigni, ancora quasi sconosciuto, abbiamo visto Carlo Verdone, completamente sconosciuto, e diversi altri, Alfredo Cohen e diversi altri, proprio attraverso Giorgio Antonucci, il quale, poi chiudo la parentesi, si interconnetteva spesso con Radio Galileo, e una volta mi venne a dire vogliamo andare a vedere i Rolling Stones a Napoli, allo stadio San Paolo? Dico, va bene, che facciamo? Dice, organizziamo un pullman. Organizza il pullman, poi Antonucci era uno strano, simpaticamente strano. Giorno prima dice, guarda, mi sento tanto male, non ci posso venire. Ti affido tutto. Immagini io, che sono una sconclusione fatta persona, qualcuno mi aiutò, insomma, alla fine andò in porto la cosa. Per dire come poi tutto è interconnesso, no? Una stagione, quella ternana di allora, caro Stefano, che io un po' rimpiango, che per fortuna ci sono persone come te che ancora tengono accesa questa fiamma, questo fuoco, no?
1: Assolutamente, io ho trovato anche delle giustificazioni che mi sono dato. Ora tu hai parlato di questo luogo, la biblioteca del CLT, che è un teatro meraviglioso, ma è una biblioteca, c'è proprio la struttura della biblioteca con i gradoni e poi ci sono tutti i libri intorno, e io in passato ho fatto anche una rassegna lì teatrale, ed è proprio il luogo che è centrale rispetto alla rappresentazione, perché è un teatro molto molto particolare, quindi non conoscevo invece queste presenze che l'hanno vissuta e mai nominato, insomma, nomi di ogni genere, dal teatro al cabaret e alla musica, che sono stati lì in questa biblioteca.
0: Sì, questa era un po' una missione che allora... Le persone in quel periodo, siamo insomma nella seconda metà degli anni 70, a cavallo fra i 70 e gli 80, le persone che esercitavano un'attività pubblica, la domanda, la magnifica ossessione che avevano, Stefano, era quella, e qui c'è anche Sergio, io voglio parlare solo della persona, ma del contesto, e in questi c'era anche Sergio, che dicevano: che dobbiamo fare per cambiare il mondo? Capito? Domani, cioè oggi, nella nostra città, che cosa possiamo organizzare? Che cosa possiamo fare?
1: Non si perdeva tempo a lamentarsi o a dividersi. C'era un qualcosa di propositivo di fare, perché tanto le difficoltà, le carenze e le crisi sono evidenti, però ci si muoveva e ci si univa.
0: Sì, Sergio,
1: una cosa che mi è apparsa di Sergio è
0: ieri,
1: che
0: poi dopo ti lascio un attimo spiegare sì. qualcosa. Ieri ho conosciuto la Venturi, no? La Paola Venturi di Avigliano Umbro, bella persona davvero, che ho condiviso questo ricordo. Sergio mi regalò un libro che si intitola Do It, in italiano fallo, cioè quello che dicevi tu, facciamolo, no? Fallo, sì. Di Jerry Rubin, che ha regalato pure a Paola. Capito? Cioè lui non ci conoscevi, chiacchieriamo un po', magari però a un certo punto ti dice: guarda, ti regalo un libro. Così ci capiamo meglio, capisci?
1: Cioè, do la chiave per entrare meglio nei miei
0: Natale,
1: pensieri, magari.
0: Non a Natale, a Pas- non so, giorno del compleanno. Sì. E cioè, grazie per gli auguri, peraltro. No, voglio dire, no? per conoscerci meglio, ci regaliamo un libro.
1: Beh, vedi, Sergio oggi a te e a me, nel giorno del tuo, lo posso dire a questo punto, io esitavo. Oggi è il compleanno della voce di Terni, di Giorgio Brighi. Vai. E quindi questo essere qui adesso, davanti a Sergio, che sono qui da solo, in questo momento parliamo di Sergio, ma stiamo parlando nel giorno del tuo compleanno. È l'ennesimo libro che ti regala Sergio, no? Nel tuo compleanno.
0: Senti, ma tu che farai domani esattamente? Leggerai, reciterai?
1: Allora sì, leggerò certamente pensieri e versi. Appunto, tu hai citato Francesco Pullia, che non manca lui anche fuori dai contesti appunto della cerimonia. Mi nomina spessissimo Sergio, ma come mi nomina tanto tanto altro. E, tra l'altro ha auspicato che ci fosse questo colloquio radiofonico tra me e te già da appena abbiamo fatto il pensiero di questo evento di domenica. Ha detto: devi sentirti con Giorgio, perché ovviamente tu sei uno dei depositari di questa memoria. Quello che farò domani, oltre a leggere i versi di Francesco Pullia e i pensieri, ci penserà Paola a dirli direttamente, i suoi pensieri, e poi quelli di Giancarlo, che io non ho conosciuto fino a queste ore, e ho visto anche Giancarlo che persona particolare che era, così attento alla riconciliazione persino, no? Questo mi ha colpito molto di lui, anche perché lui ha vissuto questo evento sotto tanti aspetti, ma quello poi eventualmente è un altro aspetto di questa vicenda. Quello che farò io domani è mettere in risalto come questo giovanissimo, perché di un ventenne si tratta, fosse già un monumento in vita. Lui che mi dava l'idea che si scagliava contro i monumenti, uno di questi monumenti contro lui bonariamente si scagliava era proprio Giorgio Brighi, da quello che io ho capito. E questa Diane azzurra è un altro dei frutti delle vostre
0: delle nostre discussioni,
1: perché lui alla fine si è fatto la stessa macchina alla fine, perché anche l'azzurro
0: il fatto che poi alla fine, quasi per una nemesi strana, la macchina che lui criticava, e la cosa era simpatica, voglio dire, quasi, non dico irritante, ma quasi, per me è che criticava la mia macchina mentre io l'accompagnavo a casa. Cioè veramente era una cosa, vabbè, va bene, tutta una cosa così, che poi noi mio gruppo, nella mentalità, la gente della mia mente, come dice qualcuno, la gente della mia mente le cose le umanizzava. Gli oggetti non erano semplicemente delle cose inanimate. La mia si chiamava Chiquita.
1: chissà,
0: pensa, la sua. A volte mi capitò anche di accompagnare qui da qualche parte Supero Tini, no?
1: Sì.
0: Un altro personaggio molto conosciuto. Io ho pubblicato una sua foto così qualche tempo fa. Quanti ricordi, quante persone. E tu pensa, quando vedeva che la mia macchina un po' stentava, perché un po' stentava davvero, le dava delle piccole pacche sul cruscotto e diceva: vai Chiquita, vai. E quella era Chiquita, capito? E lui me la criticava in quel modo. La nemesi è stata che qua, a sorpresa, me l'ha raccontata ieri Paolo, questa cosa a sorpresa gliela regalò il suo papà, Torquato, gliela regalò a sorpresa il giorno della maturità, praticamente. Gliela regalò, nel senso che la macchina che lui aveva sempre criticato non era la stessa, ovviamente, magari era nuova, la mia era di quarta mano, no? Proprio non si sa. Acquistata proprio, pensa, ad Avigliano, la macchina mia, ad Avigliano, da persone che anche Paola conosce bene, perché è di Avigliano, cioè la frazione di mia madre, Sismano, c'era una officina Frasca che vendeva tante Citroen usate, rivitalizzate. Questa è bellissima, questa cosa del... Ma lui aveva bisogno, se fosse ancora in vita, con lo stesso spirito di allora, con te avrebbe fatto delle discussioni accesissime, che ci mancano tanto.
1: Le vere discussioni, no? Quelle che sono prolifiche, quelle che portano a qualcosa, appunto, di do it, fallo, sì, del fare e non del distruggere. Questo mi ha colpito, per quello che sto capendo di Sergio, che lui discuteva e quindi si scagliava ancor più contro le persone che più amava, contro le persone della sua stessa, come hai detto tu prima, della vostra stessa mente,
0: la gente della nostra mente, ecco. Un altro litigio bellissimo, molto, molto teatrale anche, lo fece con un membro degli Area, uno dei gruppi più d'avanguardia, più di protesta che c'erano. Ma forse lui diceva che non era abbastanza ancora, bisogna fare di più, fallo.
1: Ecco, vedi, forse è questo che lui voleva, perché oggi assistiamo esattamente al contrario. Oggi gli amici fanno tutto bene e se fanno qualcosa di male si fa finta di non vederlo e non lo si dice e non lo si denuncia. I nemici fanno tutto male anche se c'è qualcosa di buono in quello che fanno. Parlo di nemici, di avversari o di antagonisti, di persone che non sono della stessa mente a 360 gradi. Lui faceva esattamente l'opposto, perché per lui non era abbastanza quello che si faceva.
0: E l'hai detto tu adesso. Se la prendeva di più dialetticamente, perché una persona, sì, parlando di una, sì, persona estremamente pacifica, un pacifista, sì, si faceva riferimento ai grandi folk singer americani che avevano fatto della pace e la loro bandiera, quindi stiamo parlando, se la prendeva di più con coloro che amava di più,
1: sì,
0: proprio perché da loro pretendeva un impegno ancora più importante per i valori, perché tutti sono buoni a dire che siamo pacifisti, siamo per la pace, che ci vuole una parola, figura che ti dicono io sono per la guerra, hai sentito qualcuno che dice questo?
1: Mai, mai. nemmeno i guerrafondai dicono che sono
0: per la pace. Siamo tutti per la pace, però effettivamente effettivamente, cioè, per dire, Pullia è un seguace, uso, sì, questa parola a sproposito, sì, perché in realtà è quasi non neanche un allievo di Capitini.
1: Sì, no? esatto.
0: Che non è uno pacifista a vanvera, insomma, no?
1: Esatto.
0: Ha un violenza, esatto, e tutto il resto, insomma, da praticare.
1: Guarda, ho fatto le prove ultimamente per un melologo. Di cui lui è autore dei versi, e c'erano le zanzare, ovviamente eravamo d'estate e ci stavano pungendo, e lui pacificamente ha detto alle zanzare: mangiate, gli ha detto, mentre lo pungevano a lui, non a me, a lui: mangiate.
0: Una cosa incredibile. Scrive dei versi importanti, significativi, è sempre stato coerentemente, stiamo parlando di Francesco Pullia, coerentemente una persona che ha seguito certi valori e che li ha portati avanti con grande. Tra l'altro lui lavorava insieme a quell'Antonucci di cui parlavo prima, perché lavorava in provincia, Francesco Pullia, la provincia di Terni. Senti, diamo anche qualche informazione tecnica, per così dire.
1: Allora, quello che farò, tu puoi capire che domani sarà molto all'impronta, tranne questi versi che reciterò, però la cosa di cui volevo parlare, perché a me ha colpito molto, perché dà anche una forza. A me personalmente, l'aver studiato, l'aver conosciuto Sergio, sai che lui amava, come hai detto, molto la cultura, la post-cultura americana, e c'era un gruppo che mi sono andato a documentare in questo periodo, che sono i Bread and Puppets Theater, che sono un gruppo nato nel 1961. Lui diede la tesi, fece la tesi di laurea proprio su questo gruppo di Peter Schumann, e questo gruppo, guarda tu nulla è per caso, verteva su spettacoli di strada con trampolieri, grandi maschere, e la cosa che loro, ecco perché si chiamano Bread and Puppets, perché oltre a questi pupazzi che erano delle grandi maschere, io uso dei grandi cappelli con i trampolieri, loro grandi maschere, grandi teste di cartapesta, e usavano portare a fine spettacolo del pane, perché loro sostenevano, e questo sposava Sergio, che la cultura, a proposito di chi dice che non ci si mangia con la cultura, ahimè è un fatto, però lui sosteneva questo movimento, che il teatro e la cultura erano il pane, quindi erano l'alimento necessario e principale, e quindi distribuivano gratuitamente questo pane.
0: Sì, questa è una cosa che a lui, dal punto di vista simbolico, dice tanto, è proprio la cifra del suo pensiero, nel senso che la cultura nutre, ok? Nutre, sì. Non solo chi la fa, che dovrebbe essere nutrito meglio magari, sì, perché insomma la cultura costa parecchio a chi la pratica, sì, non sì, solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista fisico, no? Sì. E per chi ha visto degli spettacoli di Stefano Di Maio si rende conto che lui non si sa quante calorie brucia in questa cosa. Ho visto insomma con Francesco lì, con San Francesco, ragazzi, sì, cioè non... Ma quanto ha camminato Francesco?
1: Veramente, io me ne immaginavo qui nei dintorni umbri, borghi umbri, invece quanto ha camminato, ma non solo fisicamente, proprio spiritualmente, ma anche fisicamente, ha varcato proprio i confini in ogni dove.
0: Ma quindi, ma anche nutre, soprattutto chi si nutre di cultura, ragazzi, questa è, sì, la cosa meravigliosa, no?
1: Eh sì, in questa distribuzione di pane e di libri che tu mi hai appena detto, c'è un po' la stessa simbologia, così come lui distribuiva i libri alle persone appena conosciute magari.
0: Sì, questa era... Vuoi conoscermi meglio? Ti regalo il mio libro, il libro che mi ha formato, che ha fatto sì, perché quel libro lì lui l'ha letto da ragazzino praticamente,
1: Sì, no, possiamo anche dire che c'aveva pure un bel successo anche con le donne, possiamo dirlo questo, perché almeno almeno ecco,
0: un episodio anche a Paola ieri di un lunghissimo bacio da record da Guinness dei primati lui con una ragazza nostra amica che purtroppo non potrà essere lì, lei non so, forse riposi, non so se riposi nel cimitero di Terni, ma si chiamava Paola. Che insomma, anche lei,
1: ma loro si accorsero che voi eravate presenti a questo
0: momento?
1: No,
0: erano completamente isolati, vivevano in un altro pianeta, in un, non so che pianeta fosse, una sorta di pianeta bellissimo, era di notte davanti a una celebre pasticceria in mezzo alla strada,
1: proprio nel cuore di Terni, appunto, proprio nel cuore di Terni.
0: Io non so se era un gesto d'amore, d'amore come uno se lo può immaginare, ma era un gesto teatrale, c'era teatralità in tutto questo.
1: Che ora sarà stata? Era notte?
0: Notte, saranno state le 11.
1: La sera d'estate?
0: Sì, al periodo poteva essere questo, un bacio lunghissimo, tanto che io con i miei amici eravamo tentati a un certo punto di applaudire come se
1: vedi
0: fosse...
1: Vedi la poesia, non c'erano i cellulari, oggi sarebbero finiti sui social magari.
0: Che vuoi fare una cosa così? Invece io, cioè, se tu vedi una fotografia di questo, magari dici, ma che stanno a fare questo? Ma via! Se tu stavi lì però, quella cosa, e questo è il bello, e questo vengo verso la tua vita, il tuo terreno, la tua attività, Stefano, che tu la stai vivendo lì.
1: Sì.
0: La stai vivendo lì, partecipi al pathos, alla passione partecipi, cioè esatto, tu cerchi con la tua attività anche con la tua bellissima ballerina, non so se sì, si dice danzatrice.
1: Danzatrice, bravo, bravo, danzatrice.
0: Con la tua danzatrice cerchi di appassionare e dare qualcosa di te, del tuo animo, un pezzetto del tuo spirito al pubblico, e questo è un dono meraviglioso, no?
1: Assolutamente. E questa è la fortuna, ecco, vedi, Sergio, anche in questo possiamo trovare una chiave di lettura, che è stato un ragazzino, è andato via da ragazzino ma ha lasciato cose da anziano. Persino in questa uscita di scena plateale, questo bacio lunghissimo è un po' il simbolo di tutta la sua esistenza. Se ci fossero stati i social, i telefonini, sarebbe stato perso quel momento. Avrebbe avuto come un'esplosione, appunto, vedi, parliamo di bomba, di esplosione, un effetto immediato, ma già l'indomani o un anno o 10 anni dopo nessuno se lo sarebbe ricordato. Per fortuna c'era una sensibilità come la vostra, che siamo ancora qui a raccontare quel bacio. È stata un'uscita di scena.
0: Tu pensa che è talmente vero quello che dici, Stefano, che dal momento in cui io ho saputo della scomparsa tragica di Sergio il 7 ottobre, perché lui ha combattuto...
1: agosto.
0: Ah, scusami, agosto. Sì. Il 7 agosto lui ha combattuto per 5 giorni, la sua vita, sì, insomma, appesa, sì, a un filo, poi alla fine le parche hanno deciso di tagliarlo il filo. Da quel momento in poi sono stato... qual è stata la reazione? Sì. Mettermi a mettere insieme tutti i frammenti della nostra vita comune, dei momenti in cui ci siamo incontrati in qualche modo, che ci siamo incontrati, scontrati, abbiamo discusso, abbiamo parlato, abbiamo detto, abbiamo fatto, le cose che ha visto, le cose che un mese prima a Sant'Arcangelo di Romagna, che era il suo, lo dicevamo anche con Paola Venturi ieri, era il suo momento del, a casa sua, il teatro tuo, il teatro anche dei trampolieri, Stefano, delle queste grandi masse, del Potlatch, no? Di tutto questo, Sant'Arcangelo di Romagna, la pesata prima praticamente di questo fatto orrendo dell'attentato, lui ci andava sempre, noi andavamo anche per scritturare artisti per la festa dell'unità, no? Perché ci piaceva la festa dell'unità, insieme a tante altre cose, il ballo liscio, le mangiate e tutto il resto, i grandi diciamo artisti in voga, ci piaceva portare anche gli artisti di strada, no?
1: Sì, questo vedi, sono appunto frammenti che tu hai ricomposto.
0: Lui a un certo punto arriva, noi stavamo seduti sul monumento alla piazza centrale di Sant'Arcangelo. Lui arriva, lo vediamo da lontano, solo, dinoccolato, camminava in modo sempre un po' particolare, con una macchina fotografica professionale che spiccava sulla camicia bianca, proprio, no? Ci individua, si avvicina, qualcuno di noi dice: oh, ma quello è Sergio Secci. Oh, ma lui qui è di casa. Il tempo, no? Di due parole prima che te sente. Arriva a 3-4 metri e fa: hey friends, io così, hey friends, già teatrale lì, hey friends, ciao sei, ma qui io qua, oh, stasera ci sono 2-3 cose eccezionali, ce l'hai elencate? Una era quella della compagna dell'Urid.
1: Sì,
0: no, stava lì, una volta ci avevamo mangiato insieme al ristorante lì, ci ha detto queste cose, non ha aspettato la replica, forse per il fatto che, per rispetto che non di mai non sapevamo niente, no?
1: Sì.
0: Non ha aspettato la replica, dice: allora ciao, e se è andato.
1: Ciao, e va dato anche un elenco di cose da fare pure,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: a proposito di Duit, fallo, fallo, fallo,
0: fallo. Viecce.
1: Beh, parliamo di un piccolo borgo, ma molto importante, perché è importantissimo lì ancora oggi, Sant'Arcangelo di Romagna, per le attività. Io non lo conoscevo, da ragazzo andavo a Rimini con gli amici e mi parlavano spesso di Sant'Arcangelo, e ci sono ancora, credo, produttivo di attività questo centro. Però la cosa strana è che voi non vi siete incontrati lì davanti a questa pasticceria al Corso di Terni d'estate, ma in un posto proprio lontano.
0: Sì, è presumibile di trovarlo lì, perché ripeto, insomma, lui lì era
1: di casa,
0: insomma, cioè, avrebbe potuto essere in futuro il direttore artistico di quella.
1: Oh, ecco, questa è una cosa, no? Che tanto non aggiunge niente, perché lui è tanto ancora oggi. Io non ho inquadrato quale sarebbe stata la sua professione, a posto che fosse stata una sola la sua professione, però poteva essere attore, regista, critico d'arte, professore.
0: Poteva essere tante cose. Quello che non avrebbe potuto fare, secondo me, sì, e non l'avrebbe fatto, ci posso scommettere, a meno che qualcosa non fosse capitato, non avrebbe mai potuto fare l'assessore alla cultura del comune,
1: sì,
0: di Terni.
1: Sì, sì, sì. Immaginavo.
0: Perché non l'avrebbe potuto fare, perché se lo metti a contatto con bilanci, robe e compagnia bella, e poi gli devi dire: guarda, facciamo delle cose per cui alla fine ci deve venire un sacco di gente, perché il turismo, per questo e quell'altro, non ci sarebbe stato, no?
1: Sai cosa, a me che non l'ho conosciuto, quindi è solamente così un pensiero il mio, proprio per quello che ti dicevo, lui sarebbe stato scomodo con gli amici, hai visto? Già parliamo di un approccio che lui fa con voi, hey friends, quando a quel tempo, come dice chi è, Gabber, no? Dice il prosciutto cotto è di sinistra, scusa, il prosciutto cotto è di destra, la mortadella, credo, dice di sinistra. Quindi anche l'etimologia di usare questo termine invece che compagni, lui dice hey friends. Lui è fuori dalle regole, dalle norme, quindi lui non poteva
0: amici,
1: fare il politico.
0: C'era ancora, sì, la democrazia,
1: sì,
0: cristiana,
1: sì. Non amici in italiano, che
0: amici
1: era...
0: né compagni, friends.
1: Esatto, però nemmeno compagni, friends, andava, sì, oltre. E quindi ecco perché non poteva fare né il politico né l'assessore, perché lui dava il giusto, o comunque dava addosso, dava torto quando c'era da dare torto agli amici e ai nemici, o comunque agli altri.
0: Sai qual è la canzone che mi viene in mente rispetto a quello che dici adesso, rispetto a questo atteggiamento? In direzione, sì, ostinata e contraria, di Fabrizio De André.
1: Meraviglioso. Sì,
0: in,
1: sì,
0: direzione, sì, ostinata e contraria. E questa era un po'. D'altra parte, lui si forma al DAMS negli anni più turbolenti del DAMS, no?
1: Sì.
0: A Bologna.
1: Sì, sì, sì.
0: Dove è successo tutto, è il contrario di tutto.
1: Vedi, la direzione contraria? E ostile la direzione di Bologna, che ritorna

0: ci hanno messo proprio la targa, Sergio Secci a Bologna,
1: sì,
0: ci hanno messo la targa e hanno dedicato diciamo lo spazio antistante l'ingresso di questo
1: teatro.
0: laboratorio proprio a Sergio. E io insomma li ho contattati, insomma, ero anche intervistati perché mi sembrava bello a Bologna.
1: Allora, tu prima mi hai chiesto come era nata l'idea, io ho sbagliato, vedi, ti ho detto, non me lo ricordavo, questa idea nasce proprio dalla volontà di Paola Venturi, che mi ha messo in contatto con questi signori di questo teatro laboratorio, e così nacque. Avremmo dovuto fare quello che faremo domani qui, l'avremmo dovuto fare a Bologna, però loro erano impegnati in un festival e quindi abbiamo voluto comunque iniziare, fare quest'anno qualcosa.
0: Questa chissà, è la magia delle nostre conversazioni, caro.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Caro Stefano, ogni volta che parliamo io e te nascono delle cose, si correlano, si mettono insieme, sì.
1: Allora, mi hai dato già la colonna sonora per domani, sarà contenta la danzatrice che per una volta saprà in anticipo i brani, perché noi evocheremo questi brani, inizieremo con l'uno, finiremo con l'altro, quindi con Bob Dylan e con De André.
0: Perché De André è un altro degli artisti che, cioè, lui in quel periodo non ne potevi parlare tanto dei cantatori italiani, no? A parte alcuni,
1: sì,
0: proprio di nicchia, diciamo così, perché era proprio innamorato quando l'ho conosciuto io, eh. Poi a un certo punto c'è tutta una fase in cui non ci siamo più visti, se non saltuariamente per il bacio, per Sant'Arcangelo eccetera, ma non il bacio, poi fa pensare al bacio Perugina, quello era un bacio ternano, ma è vero però.
1: E poi non a caso di fronte alla più nota pasticceria,
0: capito? Il bacio, il nuovo gestore dovrebbe inventarsi il bacio di Sergio e Paola. De André, specialmente il De André, uso questo termine anche se adesso purtroppo è usato anche in un'accezione non proprio positiva, questo suo essere anarchico era un po' la cifra sua, insomma, anche di Sergio. In tante
1: credo
0: canzoni
1: sì,
0: si potrebbe ritrovare anche questa.
1: Credo
0: poi
1: di sì.
0: Ci sono alcune canzoni più significative di André che sono posteriori all'80, purtroppo, no?
1: Sì. Quindi lui non ha conosciuto. No. C'è un episodio che ho sentito in questi periodi che mi sono documentato, che lui ebbe non un litigio ma un confronto con Claudio Lolli in un'osteria dove andavano frequentemente questi, insomma, artisti a Bologna, perché entra di notte, che stavano lì dopo la cena suonando la chitarra, e alla chitarra c'era proprio Sergio, e Claudio Lolli, che era un po' pure alticcio, gli dice: dammi la chitarra che c'ho voglia di cantare, e Sergio gli dice: no, prima mi fai finire a me e poi dopo te la do. E quindi ci hanno avuto questo quindi no, benché magari fosse uno di quei cantautori che lui magari stimava,
0: ma sicuramente, ma proprio perché lo stimava,
1: proprio certo, perché lo stimava, certo,
0: capito? non esiste.
1: aspetta il tuo turno, mettiti in fila
0: insomma,
1: perché era la chitarra che suonavano tutti, chi voleva, lì in osteria.
0: Dirigio con gli Area da questo punto di, perché non c'era più, credo, già Demetrio Stratos, no?
1: Mm-hmm.
0: Che insomma era un po' il carismatico,
1: sì,
0: con quella voce incredibile, no? Che, e quindi forse lui si riferiva al fatto che l'evoluzione degli Area in quel momento a lui sembrava un'involuzione più che un progresso. No, allora figurate, questo Porello stava lì, se voleva prendere un caffè perché non ne faceva più, però insomma poi alla fine, ripeto, quando vi raccontano, se vi raccontano che Sergio era polemico, che Sergio era anche a volte, non voglio usare un termine troppo forte, litigioso, no, non era litigioso, lui discuteva animatamente soprattutto con le persone che lui stimava, e io sono fiero del fatto che con me abbia discusso parecchio, capito?
1: Questo ci manca, vedi, questo è un messaggio tanto urgente e attuale, dovremmo discutere molto di più, cioè dire, da veri amici

0: Stai sbagliando. Invece quello che ormai emerge è che a priori qualunque questione, dalle più futili, purtroppo spesso le più futili, perché si tratta solo di queste ormai, a quelle più pesanti, più importanti, si dà a priori ragione agli amici e torto a quelli che non sono amici.
1: Sì, poi l'essere amico adesso significa, per molti è la condiscendenza, no? Essere condiscendente, giustificare qualsiasi cosa, certo, anche quelle che tu ritieni sbagliate.
0: Esatto.
1: Se ci fosse il vero amico, invece, ti dice: guarda, hai sbagliato.
0: Sì, hai fatto. esatto.
1: Hai sbagliato.
0: Certo.
1: No, no. Sei i veri amici.
0: Al limite, quando proprio non si può fare almeno, ma senza dire hai sbagliato, si fa silenzio, si tace, non si dice niente, non si prende posizione.
1: È quel silenzio che è anche un po' un rimprovero.
0: Sì.
1: È meglio diglielo, però, dai.
0: Assolutamente.
1: Senti, grazie.
0: Bene, grazie per questo pane quotidiano, bread and puppets.
1: Senti, allora ricordiamo il 2, no, domenica, che è il 2 domenica, sì.
0: Sì, due amici al cancello principale, dell'ingresso principale, ci riuniamo.
1: Alle 10:15 mi raccomando, perché magari uno non sa dove sta la Cappella Secchi, no?
0: Esatto, e poi è anche bello perché sono veramente pochi metri dall'ingresso principale, però è bello percorrere insieme.
1: Entrando sulla destra?
0: Entrando sulla sinistra,
1: nella
0: parte delle cappelle, quella nuova, diciamo, rispetto a quella monumentale. Aspetta, quella... ma è proprio qui a adiacente, vicino all'obitorio, vicino, ecco, a sinistra.
1: Sì, 10:15 davanti.
0: Vedi, poi anche questo, vedi, che ci avrebbe giocato Gabber. Entrando, a destra c'è Pirro, a sinistra c'è Sergio, però stanno vicinissimi e continuano a dialogare.
1: Pensa che io prima ho fatto una lunga e interessante conversazione a sorpresa con Danilo Pirro, che è figlio di Pirro, con il quale mi trovo all'80% d'accordo, e quando non sono d'accordo è bello perché viene fuori la discussione è vera.
0: Danilo è un puro, nel senso che è di quegli amici che ti dice le cose, non te le dice, le stradice, cioè infierisce quando c'è qualcosa che...
1: C'è qualcosa di Sergio in lui,
0: di Sergio. Perché quando non lo conosceva appieno, dice: ma perché è così, calca così tanto la mano su cose che non gli sono piaciute, no? E invece proprio per quello, perché riconosce un valore a quelle cose. E quindi
1: perché sai che succede con persone come Danilo, ma poteva succedere anche con Sergio, succede che tu non ti fai uno schema mentale, sbagli, fai uno schema mentale, ma questo è di destra, questo è di sinistra,
0: bravo,
1: e ti spiazzano, bravo. E questa ti fa bene essere spiazzato, perché devi essere spiazzato.
0: Vedi, tu hai parlato di Francesco, della sua coerenza, no? Essendo l'impermanenza, il capitinismo suo. Io sono coerente in questo. Io faccio teatro perché, come diceva un grande maestro, il teatro è una finta a destra e una a sinistra. E quindi a me piace quando la gente mi dice: no, ma tu sei di qua, ma io pensavo che eri di là. Ma non perché uno deve essere falso o camaleontico, perché uno deve essere pronto per andare nella giusta direzione, come chi va a vela, a prendere il vento da destra e il vento da sinistra, ma il vento quello buono, cioè fare.
1: Tu attribuisci a una persona una tua categoria, violi il suo spirito, violi la sua anima, perché in realtà ti vuoi impadronire di lui, di un pezzo di lui. Sì. Quindi è uno dei gesti, dire di una persona: quella è di destra, quella è di sinistra, quell'altro. Ci posso raccontare in 2 secondi un aneddoto proprio di questo tipo, poi ti lascio, perché non è sequestro di persona. Tu col tuo passato, poi mi chiami 2 ex colleghi e mi fai arrestare. No, è scomparso anche lui, purtroppo. Un amico che incontravo spesso e mi faceva le fotografie ogni volta che lo incontravo.
0: Amedeo
1: Cavani,
0: no? La sua bravura era fare le foto senza che te ne accorgessi.
1: Sì, poi me le mandava, insomma, era caruccio. con Amedeo nel 68-69, quegli anni lì, abbiamo fatto a botte, perché lui era di destra, estrema sì. destra, io di estrema sinistra, no? Capito? Botte,
0: sì,
1: dire,
0: sì.
1: Eh?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Penso, cosa, sì, siamo sì. fatti male, però. Era così. Nel tempo siamo diventati amicissimi, prima che ci incontravamo, ci abbracciavamo, lui non è che fosse, però avevo imparato a non catalogare più le persone nella vita, no? E lui uguale, eh? C'era tutta una stima reciproca per il fatto che era bello conoscersi, capito?
0: È questa la cosa che auspico che torni. Tu mi hai parlato di te, Amedeo, io ho altre persone impresse. Io una cosa delle più belle che ho fatto a Piazza Clay, ai tempi di Terni On, che curavo un po' l'aspetto teatrale, l'osteria. Io facevo il cameriere di un'osteria dove invitai Serse e Walter Votoni a un tavolo.
1: All'altro due amici, tavolo c'erano, dai, per la pelle. Gemelli siamesi quasi.
0: Sì, all'altro tavolo altri che in quel periodo frequentavano tutta la parte opposta, la destra. A questa osteria io portavo da bere del vino e questi parlavano, ma vedevo come da giovani si erano combattuti proprio fisicamente e come lì invece fossero molto più vicini tra di loro rispetto all'ideologia che gli apparteneva.
1: Bello, veramente. Guarda, questa conversazione io me la sono registrata, per fortuna, perché per me è fonte di insegnamento, sarà anche per il futuro, ed è il più bel regalo che mi potessi fare tu oggi.
0: Ce l'ha fatto Sergio a tutti e due. Io che fermo la macchina perché non andava il viva voce della macchina, scendo sotto il sole e ci ripariamo tutti e due sulla panchina. C'ha anche questo la cappella di Secci, di bello, c'ha una panchina proprio lì di fronte a lui, ci si può sedere e parlare con Giorgio, la voce di Terni.
1: Senti, mi mandi una foto della
0: sì
1: al volo, senza su WhatsApp, così
0: sì. Tu non ci crederai, io sono tornato alla macchina, ma l'ho già scattata. No, l'ho già scattata mentre parlavamo, perché te l'avrei mandata.
1: Ma pensa un po', che simbiosi. Ciao sì. Stefano.
0: Ciao.
1: Ci vediamo domenica.
0: Ciao. Ci vediamo domenica, ci sentiamo domenica. Ciao.
1: Ci vediamo e ci sentiamo, perché probabilmente uscirò dall'eremo, a trovare Stefano. Amici, come Stefano, insomma, come Francesco. Ci andiamo, no? Dai, perché no? Chi ce lo vieta?

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Bene, adesso noi apriremo uno spazio, uno spazio libero, che, insomma, che si chiama il mercatino, insomma, e oggi è un po' particolare perché tra l'altro è l'ultimo della stagione, perché poi oggi la chiudiamo e chiudiamo, ma se è il caso ripartiamo, no? Non è che io adoro questo spazio perché consente anche di poter intervenire, di esprimersi un po', no? E abbiamo tanto bisogno di in qualche modo di poter esprimere in qualche modo le nostre esigenze, i nostri bisogni, che non sono solamente materiali, ma anche la voglia di comunità, di comunicare, no? Perché no? Questa è la sigla, ma io devo fare una pausa prima, interessante. Quindi andiamo con quanto? 3 minuti e mezzo di pausa, poi torniamo insieme con i nostri annunci.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola, e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti, e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bollino Rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
2: Eccoci ancora insieme. Che dobbiamo fare? Siamo pronti. Se volete pubblicare annunci su Radio Galileo, insomma, se avete questa esigenza, chiamateci. Però insomma, ripeto, oggi è una giornata un po' particolare, in cui io volevo anche fare una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Sì, una cosa, perché questo, quello diciamo odierno, è il primo compleanno della mia vita senza mia madre, che purtroppo se n'è andata alla fine di maggio, lo scorso maggio. E allora, siccome io ho una registrazione di un mio compleanno, con lei al telefono, stavo cercando di ritrovare quella registrazione per risentire la sua voce e per avere l'illusione che lei sia ancora fisicamente, perché poi diciamo che dal punto di vista invece, no, invece non l'ho trovata ancora. Ho trovato cose che non c'entrano nulla con lei. Vabbè, dai. Vi ricordo i nostri numeri, che sono il 40 25 01, 59151 prefisso 0744, 334 92 10 852. Sono i nostri contatti telefonici, che volendo, insomma, 5 minuti fa, che è successo 5 minuti fa? Un po'? Andiamo a sentire un attimo, perché non ho preso una telefonata, perché evidentemente non me ne sono accorto, insomma.
3: Pronto?
2: Buongiorno. Pronto? Pronto?
3: Pronto.
2: Ecco, che mi dice?
3: Giorgio, non avevo sentito, capito la voce, siccome telefono da tutte le parti. Giorgio, dico tanti auguri, ma anche buone vacanze.
2: Sì, beh, che un qualche giorno, insomma, non ci saremo.
3: Ho sentito che oggi chiudi.
2: Chiudo bottega. lavori in corso, perché ci saranno anche dei lavori tecnici, sostituzione di strumenti tecnologici. Vabbè, insomma. Oh, ma io ti ho già ringraziato perché mi hai mandato gli auguri.
3: Lo so, lo so, però ho detto no, devo fargli anche gli auguri, buona vacanza. E poi non pensavo di poter telefonare, ho detto adesso così gli tocca a cuoce.
2: Non so se ma perché non
3: sento malissimo.
2: Mi senti malissimo perché non sto parlando, perché senti malissimo perché non stavo parlando. Ero distratto. Ero distratto.
3: Ma non
2: ti volevo dire che il nel messaggio volevo anche salutare tuo marito, che è una persona simpaticissima.
3: Sì, grazie, anche lui ti fa gli auguri.
2: Sì,
3: ma lui scrive meno sul telefono, so io per quella che scrivo. Lui non lo ama tanto. Il telefono ce l'ha, ma lo fa così.
2: Marcello,
3: è giusto per l'emergenza.
2: Ti devo salutare, ma veramente sei un'amica vera, eh? Grazie.
3: Sì.
2: Grazie veramente di cuore.
3: Ok,
2: ciao,
3: ti amo e buone vacanze anche
2: grazie.
3: A tua moglie.
2: Grazie.
3: Grazie Giorgio e tanti auguri di nuovo.
2: Ciao carissimo.
4: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Ottricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
6: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.
2: Se lavi. Bene, saluto Rossana che sta al telefono. Va bene. No, io volevo un attimo fare questa cosa, ma qualche minuto, condividere con voi questo ricordo, perché non ricordo in quale anno ci sentimmo con mia madre, che mi aveva telefonato prestissimo alle 6 del mattino circa per farmi gli auguri di buon compleanno. E io naturalmente poi ho detto, dico, ma guarda che ti chiamo dopo mezzo, più tardi parliamo un po'. Lei purtroppo se n'è andata il 26 maggio, e questa cosa che faccio adesso, che è molto personale, che intendetela come un simbolo dell'amore materno e dell'amore filiale anche, era di qualche anno fa. Sei pronta? Mamma, buongiorno.
7: Buongiorno. tanti auguri.
2: Grazie mamma. Senti, che ti volevo dire, ma
7: pronto?
2: Tu mi hai chiamato stamattina alle 6:30 e mi hai detto che io sono nato alle 6:30, vero?
7: Sì, però si sente poco qui, Giorgio, sono qui al giardino, capito?
2: Stai al giardino? Ah, che bello! No,
7: sì, si sente poco.
2: Sì, però adesso, ma mi racconti che è successo quando sono nato, che poi c'hai avuto problemi, la salute, pensavano tutti. Che fossi spacciata, che io sarei nato orfano di mamma. Che è successo quella volta?
7: Malissimo, ma sono stata male, perché zia Gemma, la sorella della mia madre, no?
2: Sì.
7: Piangeva, diceva, appena venne la mamma stasera la trovo morta.
2: Mannaggia.
7: Perché io stavo morendo, non posavo più, non parlavo più niente. La sera è venuto Micheletti?
2: Il professore, dottore, chi è? Chi era
7: un Micheletti? Un dottore. Un dermatologo era.
2: Sì.
7: E allora mi ha dato una spinta, è uscito fuori un blocco di qualcosa di strano. E insomma, ecco, sto parlando con te, Giorgio.
2: Sì. Insomma, voglio dire, sto parlando con te, nel senso che poi siamo rimasti vivi entrambi, insomma, no?
7: Sì. Dopo 20 giorni sono andata all'ospedale.
2: Sì.
7: E anche tu all'ospedale, che mi hanno fatto il rastiamento, sono avuto problemi abbastanza grossi. E zia Gemma ti ha portato alla maternità.
2: Sì.
7: Lei ti ha portato alla maternità e ti hanno dato il latte in polvere, perché io ho perso pure il latte. Hai capito, amore?
2: Quindi io sono stato alimentato con latte in polvere, per questo sono venuto fuori una polvere, allora.
7: Vabbè.
2: Senti un po'. Insomma, è stato un periodo difficile, quindi, quello. No, non è stata una nascita.
7: Tantissimo.
2: Non è stata una nascita così. Tranquilla, Tranquilla.
7: No. C'hai avuto problemi grossi. Dopo chi ti ha salvato a te, Giorgio? Venne un zio di Roma,
2: sì,
7: e un fratello dei miei soci, e vide a te che eri uno scheletro vivente.
2: Sì,
7: ero
2: mingherlino, perché mangiavo male, vero? Con latte in polvere, queste cose qui.
7: Mangiavi male, non dicevi, c'avevi tanti problemi.
2: Sì.
7: Allora siamo andati a Roma dal professor Nire,
2: sì,
7: e ti l'ha salvato, capito?
2: Al policlinico.
7: Sì. Lì c'è avuto una bella storia di parentela, i problemi non ci sono mai casi, dai. Però adesso vedi, parliamo.
2: Senti, ma
7: mamma tua.
2: Ma il tuo pronipote sta lì adesso, lì al giardino?
7: No, sola. Non sono venuto fuori ancora, perché vengono fuori verso le 11.
2: Perché?
7: Non riusciamo, ma ci ha mandato un pochino prima stamattina giù sotto, capito?
2: Sì.
7: Un po' per fresco.
2: Sì, si sta bene lì, c'è quel bel giardinetto con il fiume, con il laghetto,
7: bene.
2: Il laghetto.
7: È passata una signora,
2: sì,
7: tanto caruccia,
2: sì,
7: con il cane,
2: sì,
7: allora mi sono avvicinata, no? ha detto che te conosce Giorgio, stamattina le faceva l'auguri.
2: Bello,
7: quando io ho detto, dico, io sono mamma di Giorgio, oh davvero signore, complimenti, c'ha un figlio d'oro, a posto, dico, no, ce lo vediamo.
2: Appeso, appeso. Senti, ma e papà che faceva quando io sono nato? Papà che faceva? Era emozionato? Era emozionato?
7: È meglio da non dirlo.
2: Era emozionato?
7: È stato tanto, tanto, tanto malato, tanto. Allora è meglio, via, facciamo conto che tutto è bello.
2: Però
7: dai.
2: Lui era emozionato, tu dicevi che correva in farmacia e al palazzone, no, faceva...
7: Ma che quando sei nato, noi siamo stati tanto fortunati che tu, papà tuo, di corsa in farmacia a prendere la roba e beccato il suo dottore, insomma, se no eravamo morti entrambi, via.
2: Sì, pensa un po' che spettacolo. Poi lui ha deciso di andarsene presto, 20 anni esatti fa, no, papà?
7: Ma più Giorgio, no?
2: No, no, 20 anni, 1997 mamma, siamo nel 2017, quindi sono passati 20 anni. Questo intervento della mia mamma, con la mia mamma, quindi è del 17, quindi pensate, io però la cosa continua un po', no? Però devo interrompere perché mi vengono le lacrime. Lei poi, insomma, quando è venuta a mancare aveva 101 anni, però stava benino, insomma, tutto sommato stava bene, nonostante quell'età lì stava abbastanza bene, ma improvvisamente però è bello ricordare anche momenti drammatici dove veramente le vite sono appese ad un filo, le vite sono appese ad un filo, così. Sentite, io a questo punto penso di potervi salutare, vi ringrazio naturalmente per gli auguri, per tutto quanto, no? Per essere così. Siete un po' la gente della mia mente, per usare un'espressione che ho usato prima nell'intervista, nella conversazione con Stefano De Maio, la gente della mia mente.

ci sentiamo un po' più in là, se tutto va bene, insomma, dopo Ferragosto.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
7: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo intanto la situazione resta critica. Secondo le ultime stime sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine, Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
6: E scontro politico sulla presenza di 400 militari italiani schierati nei paesi del Golfo con la Task Force Air Arabia. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione urgente contestando la trasparenza e la copertura normativa della missione in territorio saudita. Il ministro della Difesa Crosetto ha replicato con fermezza sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missione. Le informazioni erano già sul sito del ministero. Immediata la controreplica del PD che ribadisce che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento. Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. A seguire l'insediamento di un nuovo governo palestinese tecnico. Sebbene i vertici di Hamas abbiano confermato l'intesa, rimane alta la cautela nel governo di Tel Aviv. La palazzina di 3 piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. Sentiamo Michele Burgio, comandante dei Vigili del Fuoco di Messina.
8: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante, perché l'intera superficie dell'area crollata, che naturalmente conserva al suo interno i materiali dell'emporio che si trovava al piano intermedio, è interessata da un incendio che si è diffuso e cammina sotto le macerie. Si manifesta con fumi copiosi, perché è un incendio con scarsità di ossigeno, ovviamente, essendo un luogo molto confinato.
6: Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò: l'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Con Baresi se ne va un pezzo di storia, non solo rossonera, ma di tutto il nostro calcio. Gerardo De Vivo.
9: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero, che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano, 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, nella memoria di tutti le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
6: Ed è tutto, a più tardi.
10: Com'è, picciotto? Tutto a posto?

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando, ad Ottricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
3: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea, dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

Buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori, eccoci qua nell'appuntamento al bar della radio con in mano una tazzurella e caffè per iniziare, per dare il via a questo appuntamento. Da qualche settimana a questa parte dedichiamo la prima mezz'ora del nostro programma a personaggi che non ci sono più. La scorsa settimana abbiamo dato ampio spazio nei primi 30 minuti del nostro programma alla musica e poi abbiamo avuto la possibilità di riascoltare l'intervista con Mike Francis. Abbiamo ricordato già diversi personaggi, Califano, Mike Francis e tanti altri. Oggi diamo spazio nella prima mezz'ora, nel periodo estivo portiamo avanti il programma così per ricordare grandi personaggi. Oggi diamo spazio, e l'abbiamo capito già dal primo pezzo in scaletta, la spada nel cuore. Oggi dedichiamo la prima parte a Little Tony e poi avremo l'opportunità di riascoltare l'intervista con Little Tony.

Abbiamo ascoltato questo brano Riderà, che risale al 1966, quando Little Tony ci canta di un uomo abbandonato per un rivale più facoltoso. Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, è scomparso il 27 maggio del 2013. Ci ha regalato tantissimi successi, rimangono ancora brani gettonatissimi nelle radio e soprattutto nelle balere in questo momento dell'estate. Abbiamo ricordato Riderà, ma ci sono anche tanti altri brani. Uno su tutti, 24.000 baci, che canta insieme al grande Adriano Celentano e si classifica al secondo posto del Sanremo del 1961. 24.000 baci.

24.000 baci, il 1961 si piazza al secondo posto, è il primo di una lunga serie di partecipazioni di Little Tony a Sanremo. Partecipa per 10 volte a Sanremo e da ricordare soprattutto la partecipazione del 2008, quella che poi è l'ultima partecipazione di Little Tony a Sanremo insieme all'amico Bobby Solo. Il brano non finisce qui, si piazza al nono posto.

0: Non finisce qui questa canzone che canta Little Tony insieme a Bobby Solo. Adesso ci andiamo ad ascoltare un tratto dell'intervista, dell'incontro con Little Tony, per ricordare questo grande artista.
1: E Little Tony, grandi successi, una carriera piena di successi, ma per lui ora che cos'è la musica?
2: La musica è quello che è sempre stato per me, la mia vita. Cioè, io provengo da una famiglia di musicisti. Nel mio gruppo suona sempre mio fratello Enrico, mentre l'altro Alberto fa il tecnico del suono, e andiamo avanti per la nostra strada da più di 30 anni, quando è stato l'inizio a metà degli anni 50, con il rock and roll, le mie canzoni italiane, a quello che è la musica di oggi. La musica per noi è tutto, siamo una famiglia di musicisti.
1: Ecco, come... come mai questa musica degli anni 60 ancora oggi continua ad avere questo grande successo? Vedi queste trasmissioni attualmente con grande successo?
2: Ma principalmente perché noi siamo stati capostipiti, cioè dall'inizio del rock and roll, specialmente io e Celentano, abbiamo spianato un po' la strada a quella che è stata la musica ritmica, e perciò come pionieri della melodia un po' arrabbiata, roccheggiante italiana, è chiaro che dopo sono venute delle altre musiche, delle altre cose, i cantautori, va tutto bene, però i pionieri di questa musica siamo stati io e Celentano. Poi ci sono stati bravissimi cantanti negli anni 60 e bellissime canzoni indimenticabili. Mi sembra normale che quando una persona che ha qualche anno più dei 25, dei 30 anni ascolta una melodia del genere possa provare una sensazione, un'emozione, perché ricorda degli estati bellissimi, delle vacanze, dei posti, delle persone, delle facce. Quando si ascolta una canzone vengono sempre in mente queste cose.
1: Come mai, come lo spieghi questo grande ritorno alla musica leggera italiana? Abbiamo abbandonato questa esterofilia da qualche anno a questa parte poi?
2: Ma no, non è che l'abbiamo abbandonata, è che l'abbiamo assorbita tutta quanta, cioè abbiamo visto tutti, abbiamo preso tutti, è venuto Michael Jackson, è venuta Madonna, è venuto Sting, Bruce Springsteen, è venuto David Bowie, sono venuti tutti quanti, e naturalmente diamo importanza alla musica italiana, perché ultimamente negli ultimi 15 anni la musica italiana è diventata molto importante anche a livello proprio di testi, perché secondo me la differenza che c'è tra la musica degli anni 60 e quella degli anni 80-90 è soltanto nei testi, cioè come musica è molto molto più orecchiabile, più bella e più interessante quella degli anni 60. Come testi invece ritengo che la musica degli anni 80, anni 90 sia all'avanguardia, cioè i testi per esempio di alcune canzoni di Vasco Rossi, di Baglioni, le stesse quelle di Zucchero, di Cocciante, sono delle poesie, non sono più dei testi, sono molto belli.
1: Ecco, tu come vedi il futuro dei giovani invece? Sanremo aiuta i giovani?
2: Il futuro dei giovani lo vedo drammatico, perché quando siamo usciti io e Celentano non c'era nulla, cioè, perciò potevano, se ci fossero stati altri 10 cantanti rock, altri 20 cantanti rock, sarebbero usciti tutti, ma oggi uscire per un giovane ha di fronte 15-20 cantautori che dominano il mercato discografico e fanno delle cose eccelse, addirittura spendono un miliardo per fare un LP, come fa a uscire un giovane? È un caso, difatti l'unico giovane che è uscito negli ultimi 15 anni è Rossi Ramazzotti.
1: Sanremo secondo te allora non aiuta i giovani?
2: No, non è che non aiuta Sanremo, Sanremo è un trampolino di lancio a livello internazionale molto importante, ma dovrebbero uscire dei giovani che dicono delle cose più forti a livello musicale, più interessanti a livello di testi, di quello che dicono, per fare dei paragoni con Vasco Rossi, con Cocciante, con Baglioni, con Dalla, con De

0: Gregori, con tutti questi, e non è facile, te lo garantisco io che non è facile.
1: Nell'ambito della tua ampia discografia c'è una canzone a cui ti senti più legato, una canzone che poi nei tuoi concerti senti di più?
0: Beh, la canzone, diciamo, classica, più bella, che mi ha dato un certo tono negli anni 60 è stata Riderà, e poi quella più popolare, quella che ha venduto milioni e milioni di dischi, è Cuore Matto.
1: Ecco, come lo spieghi questo fatto che ancora nella nostra radio richiedano questa canzone, Riderà?
0: Come ti dicevo prima, perché per esempio nell'estate 66 Riderà è la canzone che ha dominato l'estate, cioè in qualsiasi parte ti giravi, o al jukebox, o alla radio, o alla televisione, o in una discoteca, qualcosa, tu ascoltavi e sentivi le note di Riderà. E perciò ci sarà tantissima gente che in quell'anno particolare si è innamorata, si è sposata, ha conosciuto qualcuno importante, e perciò prova una bella emozione riascoltando questa canzone.
1: I tuoi progetti nel futuro?
0: Sì, io farò sicuramente nel periodo invernale un nuovo album. Questo precedente si chiama Aspettami in America, e non ho avuto modo di fare una buona promozione perché purtroppo oggi con la discografia vorrei spiegare a tutti i radioascoltatori che la discografia, come in tutte le cose, appartiene alle multinazionali. Chi sta fuori del giro delle multinazionali ha una distribuzione molto molto, diciamo, non proprio eccelsa. La distribuzione, voi sapete benissimo che per distribuire un prodotto, che sia una saponetta, un disco o le caramelle, bisogna che vengano distribuite bene in tutto il territorio. Se questa distribuzione manca, è chiaro che il disco manca sul mercato, e anche qualcuno che lo va a chiedere la prima volta, la seconda volta non lo trova, se ne compra un altro.
1: Ecco,
0: ecco, diciamo che quanto riguarda problema discografico, ma adesso ho cambiato distribuzione e farò questo nuovo disco nel periodo invernale e mi auguro che vada meglio.
1: Ecco, legato a questo album, a questa tua ultima produzione, una tournée che sta ottenendo un grande successo?
0: Sì, io faccio sempre tantissime serate, specialmente il periodo estivo, da partire da maggio fino a ottobre, in tutte le località italiane. Facciamo di tutto, campi sportivi, piccoli stadi, teatri tenda, dancing, discoteche, feste popolari, perché mi considero un cantante popolare e mi sembra giusto che vado dove mi chiamano.
1: Ecco, i tuoi hobby che coltivi oltre la musica, ti lascio poi ai tuoi impegni.
0: I miei hobby sono, tutti lo sanno, sono un grande appassionato di automobili da collezione, sono macchine che io trovo in giro per il mondo. E le porto in Italia, le restauro, le metto tutte a posto e sono un collezionista di automobili.
1: Ecco, cosa diciamo a tutti gli ascoltatori?
0: Ma un saluto affettuoso, riderà, riderete, rideranno i vostri cuori matti di felicità. Ciao.
1: Grazie.

Abbiamo dedicato i primi 30 minuti del nostro appuntamento al bar della radio al grande Little Tony, alla sua musica, e soprattutto abbiamo riascoltato l'intervista che ci aveva rilasciato. Little Tony scomparso il 27 maggio del 2013. E adesso entriamo nell'estate del 2026 con Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo e la loro Costiera Amalfitana.

Marco Mengoni e Valentina Mango ci hanno presentato la canzone Canto d'amore. Adesso parliamo di cinema e soprattutto dell'enorme successo del film di Christopher Nolan, Odissea. Odissea finora ha incassato 34 milioni di euro, ieri ha incassato 1 milione e 700 mila euro. Il film ha già superato Michael, che aveva incassato 26 milioni di euro, Il diavolo veste Prada numero 2 e Avatar Fuoco e Cenere. È vicino ai 40 milioni di Buon cammino di Checco Zalone. E da mercoledì è in tutte le sale cinematografiche italiane il nuovo Spider-Man, Spider-Man Brand New Day, e vedremo come si comporterà questo film e quanto avrà incassato nel fine settimana rispetto a Odissea di Christopher Nolan.

0: Jonathan, quando inizia questa grande avventura con la musica?
1: Guarda, la mia, dici? Sì. Inizia già giovane, diciamo, giovane, quando ero bambino, no? Cioè, praticamente è iniziata nel senso che non è mai iniziata, perché io non mi ricordo sinceramente quando è iniziata, visto che ho cominciato a fare 10 anni.
2: E la radio?
1: 14 anni più o meno, avevo un fratello, io c'ho ancora un fratello che aveva un amico, che c'è ancora anche l'amico, che lavorava in una radio privata, e un giorno con mio fratello sono andato in questa radio a visitarla ed ero proprio un bambino e sono rimasto proprio affascinato da quel mondo lì, e quindi è diventata proprio una passione per me la vita proprio. Quindi insomma io non ho mai fatto altro nella mia vita, non sono neanche uno di quei artisti o cantanti che dicono ah, io ho fatto la gavetta, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Io ho cominciato con questo lavoro e sto tuttora facendo questo lavoro, quindi per me è stato tutto, insomma.
2: Dalla radio alla discoteca?
1: Radio, discoteca, poi dischi e poi tutto il resto, insomma. Comunque tutto fatto con lo stesso spirito, quindi poi alla fine io non trovo neanche una gran differenza tra fare la radio e fare la discoteca o fare dischi, insomma, perché facendo tutto con lo stesso spirito e con lo stesso impegno, alla fine tutto è abbastanza simile e divertente.
2: Senti, se tu dovessi dare un consiglio musicale alla nostra radio, che consiglio musicale ci daresti? Che direzione musicale soprattutto?
1: Ah, io penso, non so, sai, io sono lavorando a Radio DJ, diciamo che per me l'ideale è un po' quello lì, cioè il fondere, fare del mettere un po' di tutto, naturalmente, cercando di selezionare, di mettere le cose più belle, ecco. Non mi piace chi passa tutto per radio, mi piace chi passa di tutto, però con un po' di selezione, perché una radio per me è un po' come, deve essere un punto di riferimento, giusto, per chi l'ascolta, e quindi come punto di riferimento deve darti quello che a te, quello che ti piace, quello che tu vuoi ascoltare. Quindi è giusto che ci siano radio. Mi piace a me quello che sta succedendo oggi in Italia, ovvero che ci sono i network che fanno un certo tipo di musica e lo fanno ad un certo livello, e poi c'è un sottobosco di radio locali che però sono altrettanto utili per me e altrettanto buone, giusto? Cioè, penso che oggi radiofonicamente l'Italia stia andando verso una direzione buona. Il fatto, ecco, che ecco, nascono molte radio che mettono solo musica italiana, le rende caratteristiche, cioè radio che mettono solo rock le rende caratteristiche, radio che mettono solo successi. Mi piace quando una radio ha una personalità, naturalmente, quando dice ascolto quella radio perché mi riconosco in quel tipo di musica.
2: Bene, ora parliamo.
1: Anche se poi io ascolto tutto, perché ascolto tante radio, cioè pur lavorando in una radio, però io ascolto di tutto. E la musica mi piace tutta, insomma, ma è bello per questo, è bello anche poter girare e trovare diverse radio, ognuna ti offre qualcosa di diverso.
3: Volete la pista? Manfreda, volevo salutare il Vito, lui è il mio guru.
2: Ecco, tu ci vivi nelle discoteche, questo problema delle discoteche, tu come lo risolveresti?
1: Io risolvo il problema, le discoteche non hanno problemi, piene di gente sono, quindi non è un problema.
2: Questo
1: è il
2: problema dell'orario.
1: Dell'orario delle discoteche è un problema che non c'è neanche quello. Il problema non c'è, il problema ce l'ha chi accusa le discoteche, il problema non ce l'ha le discoteche, il problema è un problema molto più profondo, il problema è in quelli che condannano la discoteca, in quelli che condannano i ragazzi, che da 100 generazioni continuano comodamente dalle loro poltrone a condannare i ragazzi, per cui io non lo vedo un problema per noi che andiamo in discoteca, anzi vedo un gran momento per le discoteche.
2: Ecco, legato a questo 30 giri c'è anche una tournée per giovanotti, sì. Sei soddisfatto?
1: Moltissimo, beh, penso che sia... Penso che sia la cosa più bella.
2: Mica al vivo dopo diversi anni.
1: Sì, è la prima tournée vera con i musicisti e penso che sia forse l'esperienza più bella di quello che ho fatto fino adesso. Un'esperienza nella quale vivo, che sto vivendo con più emozione, con più felicità, proprio. L'esperienza più bella che ho fatto, posso dirlo chiaramente.
2: Senti,
1: spero di poterne fare tante perché è molto divertente. È molto anche emozionante ogni sera incontrare veramente un posto diverso, gente differente. A me personalmente mi arricchisce molto, insomma, e spero naturalmente che lo spettacolo piaccia anche alla gente.
2: Che pubblico viene a vedere Giovanotti?
1: Di tutto, proprio, di tutto. Guarda, è stata anche una sorpresa, perché io mi aspettavo magari solo un certo tipo di fascia d'età, invece di tutto, viene di tutto, dai ragazzini di 5 anni ai ragazzi di 35, ai genitori che accompagnano i ragazzini di 5 anni, a quelli di 20, 18, tutto, molto bello, è una festa proprio, una gran festa, mi piace molto. e cerchiamo ogni sera di creare una magia, insomma.
2: Che rapporto hai con il tuo pubblico?
1: Bello, bello, semplice, tranquillo.
2: Ti piace essere fermato per strada, chiedere autografo?
1: Sì, io ho un rapporto proprio con lo stesso rapporto che ho veramente con i miei amici, cioè il rapporto semplice, il rapporto aperto, trasparente. Io sono proprio tranquillo in quel senso, mi piace molto il rapporto che ho con il pubblico.
2: Aiuta a Sanremo i giovani?
1: I giovani sono la ricchezza di Sanremo, per me sono l'unico motivo per il quale vale la pena guardare Sanremo, insomma, no? Alla fine i giovani da Sanremo sono nati tutti i più grandi miti della musica italiana di oggi, quindi, e di ieri anche, quindi ben vengano i giovani a Sanremo, anzi ne metterei di più.
2: Ce l'hai un sogno nel cassetto?
1: C'ho un armadio, io non c'ho un cassetto. sì, naturalmente sì, insomma, però si avverano sempre, quindi speriamo che continui ad avverarsi, insomma, no? Poi più che sogni, non è che sono sogni irrealizzabili, sono dei traguardi, no? Che uno si propone di raggiungere, quindi quelli ci sono sempre, appena raggiungi uno te ne si presenta subito un altro dietro, però tutto con molta serenità, tranquillità, a volte va bene, a volte no, quindi bisogna essere anche pronti a accettare il successo con la stessa faccia con la quale accetti l'insuccesso.
2: Il tuo successo, che è questa spontaneità, questa semplicità?
1: Non lo so, io non riesco a spiegarlo neanche io a volte, cioè, perché in realtà forse l'impegno, io mi impegno molto in quello che faccio, mi piace molto quello che faccio, quindi ci metto tutto me stesso, ci metto tutta la mia sincerità, tutta la mia onestà, quindi forse quello, penso che sia quello, insomma.
2: Bene, ci congediamo dalla vista, ti lasciamo la pizza.
1: Mangio la pizza e poi
2: con quale canzone ci congediamo da questa intervista?
1: Beh, vi dedico una tribù che balla, perché è un pezzo che fra l'altro quando lo facciamo dal vivo ha sempre un gran successo, e ve lo dedico con tutto il cuore.
2: Auguri.
1: Oh, auguri a voi, ciao ragazzi.
2: Ciao. Ciao.
4: Attenzione.

0: Ciao a tutti, come state ragazzi? Sono Giovanotti, volevo augurarvi tutte le cose più belle del mondo. Ciao, buon divertimento, ciao.
1: Ritorniamo nella diretta del nostro appuntamento al bar della radio. Ringraziamo Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti. Proseguiamo il cammino per gli ultimi minuti a nostra disposizione per questo programma al bar della radio. C'è la voce, quella di Ultimo e il suo acquario.

siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Io ringrazio i nostri radioascoltatori, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi lascio negli altri programmi di Radio Galileo. E per quanto riguarda la musica, c'è la PFM e questo brano Suonare Suonare. Grazie dell'ascolto.

Hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena? Musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

mi dà la gioia come una bugia. Oltre la terra il mio cavallo vola via.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Sesima sagra degli gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la sagra degli gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, sono almeno 34 i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito, violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. E intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'Unione Europea a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi, ancora ignote le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi in meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Clamorose dimissioni e vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Clima: la Camera ha esaminato ieri una serie di mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento generale delle temperature. La seduta si è conclusa con l'approvazione di alcune delle proposte presentate, tutte accomunate dall'enfasi posta sulla necessità di arricchire la gamma di strumenti a disposizione delle istituzioni in questo campo. Come di consueto si è svolto in aula mercoledì il question time del governo. Hanno partecipato il ministro della giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e il ministro della salute Orazio Schillaci. Tra gli argomenti affrontati il costo dell'energia e le iniziative volte a una sua riduzione, la situazione delle comunità montane e lo stato delle case di comunità nel più ampio quadro delle politiche di assistenza previste dal PNRR. Infrastrutture: mercoledì ha avuto luogo un nuovo giro di audizioni presso la nona commissione trasporti nell'ambito dell'esame del disegno di legge di riforma della governance portuale del trasporto marittimo. Hanno riferito sulle materie di loro competenza i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province autonome. Lavoro e diritti: si è svolta mercoledì l'audizione di Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. L'iniziativa si inserisce nel quadro dell'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Amministrazione trasparente: arriva sul sito della Camera il portale per il monitoraggio dell'attuazione del PNRR. L'interfaccia, che si sviluppa attorno a un sistema di mappe e statistiche, consente a cittadini e ricercatori di verificare la coerenza tra gli obiettivi inseriti nel piano e gli interventi concretamente realizzati. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Otricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
6: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. E i tifosi... Già quando veniva a giocare qua all'Olimpico si sentiva che sono calli, no, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo, dal primo momento che ho sentito a loro ho chiesto e ho scelto venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ha fatto con Atalanta, adesso con Roma che l'ha portato in Champions, e mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto. E sempre si può migliorare di più e magari fare meglio numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento così un compagno fa un gol, quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra e così si può andare avanti meglio.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando, ad Ottricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
3: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea, dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari del marzo scorso nei paesi del Golfo. E ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 40.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime. Sarebbero almeno una quarantina i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito. Violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna paventata dal nostro governo. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere Bruxelles a valutare l'esclusione della Spagna da Schengen. È stato recuperato oggi il corpo del 36enne di origine moldava, residente a Bologna, scomparso ieri dopo essersi tuffato nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo, per salvare la figlia di 6 anni e una sua amica connazionale. Il malore è avvenuto dopo che le aveva riportate a viva in difficoltà per l'agire di una forte corrente. Presenti alla tragedia la moglie e gli amici che hanno dato l'allarme. Si è spenta a 110 anni suor Letizia al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. Ora il nostro approfondimento sul welfare.
1: INPS, insieme, sempre.
2: Pubblicato l'osservatorio INPS su CIG e NASPI nel secondo trimestre 2026, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, in calo dell'11,1% annuo e del 7,8% rispetto al primo trimestre 2026. Per quanto riguarda le tipologie, è netto il calo delle ore di cassa integrazione ordinaria, 56,4 milioni autorizzate nel secondo trimestre, meno 22,5% rispetto a un anno prima. Per la CIG straordinaria sono state invece autorizzate 58,9 milioni di ore, in diminuzione rispetto ai 66,5 del trimestre precedente e in leggero aumento su base annua. Per quanto riguarda la NASPI, i beneficiari a febbraio 2026 sono stati 1.185.188, in calo del 2,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Esonero giovani under 36 e decontribuzione Sud. L'INPS ha fornito le istruzioni per il riconoscimento anche ai datori di lavoro privati che nei periodi di applicazione delle misure svolgevano attività di agenti, mediatori e intermediari delle assicurazioni. L'esonero giovani under 36 riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023. La decontribuzione sud è invece riconosciuta per periodi compresi tra il 1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2024 a rapporti di lavoro dipendente con sede in una delle 8 regioni comprese nella misura. I crediti contributivi maturati possono essere fatti valere esclusivamente entro il 31 dicembre 2026. Per ulteriori dettagli consultare la circolare numero 80 del 24 luglio 2026 sul sito www.imps.it. Inaugurato a Bergamo il nuovo centro medico legale dell'INPS, si tratta di un presidio strategico destinato a rafforzare la capacità dell'istituto di rispondere alle esigenze dei cittadini del territorio e supportare l'attuazione della riforma della disabilità. L'intervento si inserisce nel più ampio programma di INPS Lombardia di adeguamento logistico e potenziamento dei centri medico-legali dell'istituto coinvolti nella sperimentazione della riforma nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Pavia e Sondrio. Nelle aree di accoglienza particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze dei bambini e delle famiglie. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

0: Fermo Così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro.

0: a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: una bella medaglia tra le altre.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: so, non sapendo il dialetto ternano.
1: Quindi Armani o no?
0: Sì.
1: Oh, che peraltro è una notizia. Non dirlo al direttore che ce l'hai detto stasera davanti a tutti, però.
0: No, vabbè.
1: Altro non c'è.
0: No, ancora comunque.
1: Ancora Armani, dai che Armani! È muto! È muto! Niente, che devi dire?
0: Si è pentito, no.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Bentrovati da Alessandro Cisiling. È massima allerta a Ceuta, l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco, anche a nuoto, ha provocato almeno 57 morti. Si rischia la crisi umanitaria, dice il premier Sanchez, che denuncia una violazione dell'integrità territoriale spagnola, e si profilano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Si apre il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Già a questo punto pomeriggio è scattato il bollino rosso sulle strade italiane e domattina sarà addirittura nero. Non va meglio sul fronte meteo: 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19, e a esse, per lo più del centro-nord, si aggiungeranno domenica Catania, Genova, Palermo, Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. La squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio, culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi. Giornata contrastata sui mercati, sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali, specie Medio Oriente. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Subito una medaglia per gli azzurri ed è d'oro agli europei di nuoto a Parigi. A conquistarla il quartetto del team event dei Tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pilligra. Sul podio anche la Russia, in gara come atleti indipendenti, bronzo all'Ucraina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 334-420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Otricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
6: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas, annuncia su Truth Donald Trump, notizia confermata dal Board of Peace per Gaza, il comitato istituito dallo stesso presidente americano, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano che include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americani in Kuwait e colpito 2 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi del Golfo. Nicola De Muro.
4: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento.
3: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista e padre della Fondazione Exodus, la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso, circondato dai suoi collaboratori a Milano all'interno della storica cascina situata nel Parco Lambro, dove ha sede la Fondazione. Don Mazzi era anche giornalista professionista e autore di numerosi libri. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E si è spenta a 110 anni Suor Letizia, al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore che domenica porterà l'allerta massima in ben 23 città. Una fase asfissiante coinciderà col grande esodo estivo. Sentiamo da Alessio Galea.
5: Ventaglie, mini ventilatori portatili, abiti leggeri e borracce piene, ricerca accanita del lato in ombra del marciapiede. Soprattutto nelle grandi città, dove asfalto e cemento non danno scampo, il vademecum antiafa diventa una guida indispensabile di sopravvivenza. La quarta ondata di calore, stando alle previsioni degli esperti meteo, si intensifica. Dalle 11 città contrassegnate dal bollino rosso di oggi si passa alle 19 di domani, mentre domenica l'allerta massima riguarderà ben 23 città, quasi tutta Italia. Il caldo estremo, con picchi vicini ai 40 gradi, accompagnerà l'esodo dei vacanzieri. Domani previsioni da bollino nero su strade e autostrade, dove nel fine settimana sono attesi 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione è stato rafforzato il presidio della rete nazionale e alleggerito il peso dei cantieri, l'83% dei quali è stato sospeso fino al prossimo 7 settembre.
3: Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi in meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in lieve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Ed è stata una giornata contrastata sui mercati sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%. In lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della Nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfono in Sky Fabio Capello.
6: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo, per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita e dell'allenamento. È stato un esempio per tutti. Un uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
3: Tennis infine a Washington, occhi puntati sui due azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20 Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astronascente spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Se non fosse

se non fosse perché tu sei così, per quei tuoi grandi occhi del colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai, ma una goccia di speranza lenta

tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: chiave dov'è presa? Ah, peccato!
1: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame!

non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa